0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Production. Plan around the source of the spice.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
5: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate!
6: Ehi, da brava.
7: Radio Mania, Day by Day.
8: Non va bene!
7: Con Luigi Guarneri.
9: Vi aspettiamo tutti

0: Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Voglio una vita.
3: Ti proteggerò.
4: Inside, la musica sotto la superficie. Significati, retroscena, aneddoti e curiosità dal sopra e sottofondo musicale.
5: E ben ritrovati! Ben ritrovati ad Inside! Qui alla voce Mary, come al solito, dietro le quinte, il mitico Andrea Tavella, in arte di J-Tav. Inside, il programma che si introduce sotto la superficie della musica, che va ad esplorare cosa si cela nei meandri dei sotterranei musicali, che va a scavare nelle biografie, retroscena, aneddoti, significati, curiosità. E oggi una band che ci trascinerà in questo percorso di questa puntata di Inside. Una band che si forma a Londra nel 1992. Un genere e una musicalità molto particolari e riconoscibili subito al sound. Tra i fondatori il personaggio che spicca, il frontman Jason J.K., un gruppo musicale acid jazz britannico, ovvero Jamiroquai.

Questa era Little L, Jamiroquai, la band che quest'oggi ci accompagnerà in questo percorso di Inside. Iniziamo subito a parlare di questo frontman, questo Jason Kay, detto anche JK, dopo che lui ha rifiutato, fu rifiutato in un'audizione come cantante dei Brand New Heavens, decise di mettere assieme una sua band con l'aiuto del tastierista. Il primo singolo dei Jamiroquai, che ricordiamo, è Too Young to Die, uscito nel 1992. Enorme successo che ne seguì attirò l'interesse di una potente major quali la Sony Records, che fece firmare a Jason un contratto da $1 milione, che prevedeva l'incisione di 8 album. Il primo disco per la nuova etichetta fu Emergency on Planet Earth, che esce nel 1993, caratterizzato da sonorità soul funk, arrangiamenti para-jazzistici quasi e testi che affrontavano temi ecologisti e sociali, quindi nuove tematiche. Il disco ottiene un grande successo, arrivando in prima posizione nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito, posizione che tenne per 3 settimane addirittura, ed anche altri singoli estratti da quell'album ebbero consensi sia dal pubblico che dalla critica, facendo dei Jamiroquai uno dei più famosi gruppi inglesi fra gli emergenti di quel periodo.

Jamiroquai, Jamiroquai. E come si ballicchia in questi studi, eh? Andrea Tavella si sta divertendo, devo dire. Ma torniamo a parlare di lui, JK. Ben presto, non meno importanti, si dimostrarono appunto le esibizioni live della band. Fu proprio durante i concerti che questa figura, quella di Jason K, il leader della band, emerse appunto sul resto del gruppo, proclamandolo appunto, per l'appunto, il leader della band, rendendo particolarmente caratteristico il suo look, fatto di vistosi e ingombranti, quasi copricapo, no? Che caratterizzeranno oltretutto la produzione anche dei suoi video. Seguì poi nel 94 The Return of the Space Cowboy, disco nel quale funk e atmosfere psichedeliche sono più marcate. Nell'album è inclusa Space Cowboy, brano diventato appunto il manifesto sonoro e ideologico dei Jamiroquai. Al solito c'è un lavoro appunto d'armonia al quale JK sovrappone una melodia in falsetto, in cui il testo viene saltato dalle emozioni e dai viaggi onirici provocati, ascoltate un po', tappati le orecchie di JTav, dalla cannabis, ovvero lo stupefacente che non mancherà mai nelle tematiche del gruppo. E già, i Jamiroquai consolidano comunque il proprio successo, in questo modo l'album raggiunge la seconda posizione nel Regno Unito. La fama internazionale della band esplose con il terzo album, ovvero Traveling Without Moving nel 1996, dal quale vennero estratti tre dei singoli di maggior successo della carriera del gruppo. E ricordiamo bene Virtual Insanity, che occupò la terza posizione nel Regno Unito e la prima in Italia, oppure Cosmic Girl e Alright, stabilendo un grande successo anche nel mercato discografico degli Stati Uniti d'America. Oh, while we're living in

0: La musica sotto la superficie.
1: Inside, ben ritrovati, qui è Mary Andrea Tavella. Ricordiamo subito i nostri contatti, la nostra pagina facebook.com/inside.raiar, e continuiamo a parlare della band che stiamo affrontando, che ci sta affrontando quest'oggi, ovvero i Jamiroquai. E siamo arrivati a parlare dei loro album, dei capolavori, quelli che iniziano a diventare dei veri capolavori poi, ovvero arriviamo a Traveling Without Moving, l'album che ha portato la band al successo mondiale dopo milioni di dischi venduti in tutta Europa. Già si distanzia dalla nicchia dell'acid jazz per avvicinarsi ai territori funk e dance pop. L'album Traveling Without Moving arriverà a vendere oltre 11,5 milioni di copie, diventando l'album funk più venduto nella storia. Capito, DJ Tav? Pensa un po'. Nel 98 viene pubblicato il singolo Deeper Underground, tema principale nella colonna sonora del film Godzilla. Chi lo ricorda sto film? Mi alza la mano, chiaramente, DJ Tav, un appassionato di questi film. Di questo film, appunto, dicevamo che ottiene un notevole successo nelle classifiche di tutto il mondo, diventando il primo singolo dei Jamiroquai ad aver raggiunto la prima posizione nel Regno Unito. Nello stesso anno la band, già in lavorazione sul seguito di Traveling Without Moving, entra in una fase un po' di crisi che culmina con la praticamente con l'eliminazione del bassista Stuart Zander. Le motivazioni ufficiali, diciamo, che alludono a divergenze un po' inconciliabili riguardo ai meriti compositivi dei Jamiroquai, ma l'evoluzione musicale in realtà è strutturale della band, è quella appunto in cui il leader JK spinge sempre ad una più totale coincidenza del nome Jamiroquai con la propria persona, e quindi questa, appunto, questa cosa lascia un po' intendere che alla base dell'abbandono vi siano anche motivi personali ed artistici. Nello stesso periodo iniziano a circolare pure voci riguardo ad un possibile scioglimento della band, anche per problemi di instabilità derivanti dall'uso sempre più massiccio di droghe da parte di Jason Kay. Ma vorrei soffermarmi un attimo a curiosare, appunto, il brano Deeper Underground, perché il video prodotto infatti è stato usato per la promozione, come dicevamo, del film Godzilla, e inizia in un cinema nel quale viene proiettato Godzilla in 3D. Quei tempi, no? Il 3D, diciamo, che non era così come alla portata d'oggi, no? In cui questi spettatori muniti di occhialini guardano lo schermo del cinema e viene mostrato appunto questo Godzilla che cammina nell'oceano e una delle zampe del mostro fuoriesce dallo schermo, no? E si frantuma come se fosse di vetro, e il cinema viene inondato, questa scena apocalittica, no? Quindi si scatena il caos e gli spettatori tentano di uscire dal cinema mentre JK danza sui sedili della sala, e fuori dal cinema, ormai completamente a pezzi, viene mostrato uno scenario appunto apocalittico vero e proprio, facendo intuire che Godzilla è passato proprio di lì.

Underground, Jamiroquai, Jamiroquai. Continuiamo con la loro storia biografica, perché proprio per evitare problemi legati ai diritti d'autore, come dicevamo poco fa, la band incide da capo un album ormai già pronto ed ha alle stampe nel 1999 il quarto lavoro, ovvero Synchronized. Anche se complessivamente l'album non ottiene lo stesso successo del precedente, diciamo. Infatti, nonostante l'album riesca a vendere ben 10 milioni di copie, arrivando primo in numerosi paesi, compresa l'Inghilterra, passa quasi inosservato invece negli Stati Uniti. Sarà proprio questo uno dei maggiori motivi di scontro, no, tra J.K. e la Sony, poiché il cantante non condividerà mai le strategie della sua etichetta storica verso il mercato americano, dove il gruppo ha piazzato solo due degli oltre 40 milioni di dischi venduti. Completamente abbandonate le sonorità di Acid Jazz, i Jamiroquai alternano recuperi di dance anni 70 ed esperimenti addirittura di musica elettronica questa volta. Queste nuove influenze diventano ancora più evidenti nel quinto album, A Funk Odyssey, del 2001. Il disco raggiunge la prima posizione in molti paesi, compreso il Regno Unito e l'Italia, e sarà la prima volta per l'Italia, dimostrandosi uno dei migliori lavori dei Jamiroquai. Il primo singolo estratto, Little Ale, ottiene notevole popolarità in tutto il mondo, raggiungendo la terza posizione in Italia e la quinta nel Regno Unito. Quindi sempre in alte postazioni questi Jamiroquai, ogni volta che emergeva un nuovo brano. Tutt'oggi questo è etichettato come l'album della perfezione del gruppo, grazie al sound, grazie ai grandi pezzi e ai milioni di copie vendute. Sarà uno dei pochi della band che riceveranno grande accoglienza dalla critica e dalla stampa musicale, e alcuni accuseranno il gruppo di aver creato un album vuoto, addirittura senza cuore, ma J.K. respingerà subito le accuse, dichiarando che A Funk Odyssey è stato creato durante un impeto di passione, a differenza dell'album precedente, molto più ragionato e lavorato, e che quello era sicuramente il miglior album dei Jamiroquai. Contemporaneamente altri tre membri lasciano il gruppo, e dalla formazione originale del 92 J.K. diciamo che è l'ultimo membro rimasto, il sopravvissuto. Nel 2003 viene pubblicata una compilation di brani firmata da J.K., a cui segue nel 2005 poi Dynamite, che ottiene ottimi piazzamenti nelle classifiche di tutto il mondo, sebbene inferiori ai lavori precedenti. L'album fu un parziale insuccesso, se veramente si può definire tale. Infatti è l'unico album dei Jamiroquai a non aver raggiunto la prima o la seconda posizione nelle classifiche inglesi, poiché è arrivato terzo. Beh, che sarà mai, dice Tav. Nel marzo poi del 2006 Jamiroquai cambiano etichetta discografica, passando dalla Sony Music alla Columbia Records, e nel novembre dello stesso anno pubblicano un album di Greatest Hits dal 92 al 2006, quindi un bel percorso musicale attraverso i loro migliori brani. Il disco è appunto un doppio CD, il primo è dedicato appunto ai migliori brani dei Jamiroquai più alcuni inediti, mentre il secondo è dei remix dei loro brani. Praticamente il disco ottiene un ottimo successo, chiaramente raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, quanto sono viziati con le classifiche questi Jamiroquai, e la quinta posizione in Italia, anche grazie al singolo inedito allora Runaway. E Jamiroquai di fine 2010 mostrano meno elementi elettronici ed un maggior gusto di suonare strumenti, possiamo definire veri, per un prodotto che suona frizzante e gradevole. La band continua ad essere in tour in giro per l'Europa, poi nel giugno del 2011 il nuovo singolo esce intitolato Smile. Indubbiamente J.K., no, questo personaggio che identifica la band, non è esente come nessun altro da pecchi e difetti, ma ha creato un movimento intorno a lui, dalla sua testa possiamo dire, no? Alle sue corde vocali, che ormai va oltre lui stesso e si identifica con la storia del suo gruppo e di quel ragazzino squattrinato che dal nulla ha creato magia negli stati di tutto il mondo.

0: La musica sotto la superficie.
1: E ben ritrovati ad Inside. Siamo arrivati alla nostra rubrica, quella dedicata a voi ascoltatori che ci scrivete, che ci chiamate, che intervenite, che interagite insieme a noi. La nostra rubrica ve la racconto io. Ma oggi, cioè, io devo dirlo, perché giusto di lui già sorride dietro quel vetro, no? Andrea, che oltre ad essere il fonico di Inside, è anche chiaramente un ascoltatore, perché comunque poverino subisce, no, questo ascolto forzato, no, che mi deve, e lui mi ha chiesto, no, di voler intervenire. Quindi io, lui l'ha armato di cuffie, io sono qua pronta ad ascoltarlo, sono curiosa soprattutto di sapere cosa ci dirà. Prego.
2: Allora, intanto niente, Jamiroquai. Grandissimo cantante, cioè un gruppo molto molto particolare,
1: molto yeah,
2: molto yeah, molto, molto yeah, spinto, questi tempi, pensa com'è.
1: Ok,
2: e oggi volevo fare una dedica particolare, molto particolare, alla mia ragazza.
1: Oh mamma mia, queste cose così smielate, Andrea Tabella, da parte tua non me le aspetto. No, sto scherzando, prego.
2: Alla quale tengo veramente tanto.
1: Oh, che bello.
2: E come canzone avevo pensato a Cosmic Girl.
1: Cosmic Girl. Lei è solo una ragazza cosmica da un'altra galassia. Il mio cuore ha gravità zero, lei viene da un mondo cosmico, mettendomi in estasi.

0: questo era Cellula Fields, una richiesta musicale di Ambra che ci scrive da Modena. Scusa, mi sono dato priorità a lei, Andrea Tavella.
1: Non mi pare giusto, sinceramente.
0: Però questa collaborazione è, oserei dire, spettacolare tra Jamiroquai, James Brown e Gorillaz. Devo dire che meritava. E poi anche tu sarai d'accordo, converrai con me, no?
1: Certo.
0: I nostri ascoltatori
1: Lo so.
0: devono avere assolutamente riscontro da parte nostra in merito alle loro richieste.
1: Beh,
0: ma io voglio tornare a te. Mi dicevi Cosmic Girl?
1: Eh sì.

0: girl, Jamiroquai, la richiesta del nostro DJ Tav. Ma DJ Tav a questo punto, no? Questa ragazza cosmica che descrive il testo, no? Che lui dice: non puoi essere la mia donna cosmica, essere la mia ragazza cosmica per il resto del tempo. Tu hai detto che la vuoi dedicare alla tua fanciulla, alla tua ragazza, ma ha un nome, dai, parla, facciamo un po' di gossip.
1: Un po' di gossip, dai. Va bene.
0: Sai che
1: allora,
0: sono curiosa.
1: Vabbè, tu sei donna, sei femmina, come si dice? Dici, niente, dici. No, si chiama Simona.
0: Bene, bene.
1: L'ho conosciuta praticamente qua, diciamo, in radio. Oh. Perché ha fatto i compleanni da noi, quindi subito l'ho vista una sera.
0: Ad una festa, quindi.
1: Poi abbiamo pensato. Poi ci siamo iniziati a stalkerare a vicenda.
0: Bene, bene.
1: Però devo ammetterlo, ha iniziato lei.
0: Vabbè, però voglio dire, non voglio finire nella monotonia, no, di quelle storie smielate. Bla bla bla.
1: No.
0: Allora, io voglio arrivare al succo della situazione. Perché Cosmic Girl?
1: Perché
0: cos'ha
1: lei,
0: questa ragazza che le altre non hanno? Diglielo,
1: ha quella
0: diglielo.
1: Pazzia che mi fa impazzire a me stesso. Cioè, mi fa impazzire a me la sua
0: follia.
1: Peggio
0: di così,
1: follia.
0: Pratica.
1: Esatto.
0: Mamma mia.
1: Cioè, io già
0: mamma
1: so
0: mia.
1: Pazzo di mie. Cioè, se mette pure lei, famo una coppia perfetta.
0: Mamma mia,
1: insomma.
0: Perfetto, perfetto. Benissimo, DJ Tav, è l'ultima occasione comunque per annunciare. Annunciale qualcosa che veramente le rimarrà impresso per sempre. Forza, DJ Tav, forza. Capisco che sei un uomo, però vabbè, dai, dai.
1: Che devo dire, alla fine non stiamo insieme da tanto, però ci tengo molto molto particolarmente.
0: Va bene, va bene.
1: È
0: va
1: una
0: bene.
1: Cucciolina. Mettiamola così.
0: Basta, ti prego, io non digerisco troppo miele.
1: Tu,
0: Ok, esatto. La rivista Rolling Stone invece questa canzone che ci richiedono l'ha classificata al 38esimo posto delle 100 migliori canzoni degli anni 2000. Un vero mix di elettronica, dub e pop rock. Stiamo parlando dei Gorillaz, Clint Eastwood. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Inside. La musica sotto la superficie.
1: Inside, siamo arrivati al momento X, la nostra rubrica 11 undicesimi di curiosità. Della band deriva da un mix tra Jam Session e Iroquois, nome di una tribù di indiani americani ai quali J.K., cantante e leader, si sente particolarmente vicino dal punto di vista filosofico. J.K. è diventato talmente famoso rispetto agli altri componenti

casa londinese della madre. Passò parte della sua gioventù vagando per le strade e per sopravvivere dovette ricorrere al furto e ad adattarsi a fare svariati lavori, tra cui lo spacciatore di droghe leggere, ma dopo aver attraversato situazioni troppo rischiose, diciamo che decise di tornare a vivere dalla madre. Grazie alla sua vita randagia, come potremmo definire, tuttavia ebbe modo di assorbire, di lasciarsi influenzare dalla cultura di strada, dall'hip hop, dall'arte dei graffiti e dalla break dance. La passione per la musica, in particolare per il canto, nasce dalle ripetute esibizioni vissute insieme alla madre in giro per i vari cabaret e locali dove lei si esibiva. La voce di Kay e la sua peculiarità risentono dell'influenza jazz. Egli stesso ha più volte affermato di ispirarsi vocalmente e musicalmente a Stevie Wonder e a Roy Ayers. Jason Kay è appassionato anche di fisica, scienze che ha studiato per diversi anni dedicandosi specialmente al ramo quantistico. Inoltre è nota la sua passione per gli elicotteri, tanto da averne conseguito addirittura il brevetto di pilota. Ecologista. Gran parte dei brani trattano infatti argomenti che riguardano la salvezza della terra, gli animali, l'ecosistema. È anche un sostenitore della pace del mondo e le sue canzoni sono spesso anche una denuncia alle guerre di qualsiasi tipo esse siano. Brevissimo cenno di puro gossip, vogliamo pure farlo in questo caso. Nella sua vita sentimentale ha avuto relazioni con l'attrice Winona Ryder, la presentatrice inglese Denise Van Houten e la cantante australiana Kylie Minogue. Si dice abbia anche avuto una breve relazione con Natalie Imbruglia. È appassionato di auto costose e veloci, in special modo le Ferrari. Pensa un po', Andrea? Tra le altre possiede una Ferrari Enzo, una Lamborghini Diablo distrutta in un incidente avvenuto tra l'altro nel 2007, una Lamborghini Miura e circa una trentina di altri modelli. Alcuni dei suoi modelli personali sono stati utilizzati per i video musicali delle canzoni Cosmic Girl e Alright. Per la sua passione appunto per i motori e per la sua collezione di auto sportive è apparso varie volte anche nel programma della BBC Top Gear. Collezionista di cappelli, come non ricordare Jamiroquai con i suoi mitici cappelli, è arrivato a spendere più di 36.000 euro per acquistarne uno. Da questo suo interesse viene il soprannome il cappellaio matto. In certe occasioni il musicista dance britannico ha addirittura affermato d'essere rimasto col copricapo sulla testa per mesi, 24 ore su 24, anche di notte. L'album del nuovo millennio, il quinto album dei Jamiroquai pubblicato nel 2001, fu A Funk Odyssey, largamente ispirato al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Nel 1997 il video di Virtual Insanity vince 4 MTV Video Music Awards, miglior video dell'anno appunto, migliori effetti speciali, migliore fotografia, miglior video di successo, tanti tanti premi. Sempre nel 97 va menzionata la performance agli MTV Music Awards nella quale viene reso omaggio a Diana Ross con una cover di Upside Down, degna conclusione di un'annata straordinaria per il gruppo che arriverà al culmine con la vincita del Grammy Awards grazie a Virtual Insanity.

Blue Skies, Jamiroquai. Devo dire una delle mie preferite, se posso dare la mia, dei Jamiroquai. Una gran bella canzone, Cieli Blu, DJ Tav. Ma questa ragazza ti ha risposto? Si può sapere almeno? Ti ha dato riscontro? No, no, non ce lo vuole dire. Ci fa la risata per lasciarci così un po' nell'enigma, nel dubbio. Va bene, ma non lo sappiamo. Ma questo biondino DJ Tav, come può non rispondere questa ragazza? Io non me lo spiego, quindi sicuramente ci lascia così. Vabbè, vabbè, col dubbio. Ok, ma noi arriviamo qua in conclusione di questa magnifica e animata puntata sui Jamiroquai. Vi diamo appuntamento alla prossima d'Inside, al prossimo appuntamento, e vi lasciamo noi nel dubbio, in questo caso io vi lascio nel dubbio, appunto, della prossima band, del prossimo artista, chissà con chi vi incuriosiremo. Intanto vi arriva un grande ciao, e come sigla finale vi mandiamo Feel So Good.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Ticuli Ambient, Soul and Dreams.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71. RTA Planet. Web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026. Radio Condivisione. La radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo a Napoli, alla scuola Cavalcanti in San Giovanni a Teduccio Napoli, dove noi abbiamo una nostra amica che in genere di mattina, in genere il mercoledì, ci fa compagnia e si chiama Raffaella.
4: Salve.
3: Ecco, e però abbiamo molti compagni di classe, perché Raffaella, a discrezione di altre molte persone, c'è chi fa il massaggiatore, il telefonista e altre cose, lei nella sua vita, e i nostri radioascoltatori un po' lo sanno, si occupa molto di cucina e frequenta una scuola alberghiera. Sì, una non vedente che frequenta una scuola alberghiera non è una cosa molto normale, però dove le anormalità funzionano si fanno queste ed altre cose. Però presentiamo appunto i professori di Raffaella, che così ce ne parleranno bene o male, lo vedremo. Il professore
4: Fusco.
3: Professor Fusco. E cosa ci racconta di questa scuola e come ha accettato all'inizio l'idea che potesse frequentarla una disabile visiva?
4: Beh, allora, la scuola oltre alle normali attività del diurno ha anche un corso serale per adulti di indirizzo cucina e successivamente anche sala. 2 anni fa la signora Mozzillo è venuta, Raffaella,
3: sì,
4: è venuta per chiederci di poter frequentare il corso di cucina, anzi in particolare proprio le classi del settore enogastronomia, per conseguire il diploma alberghiero come i nostri alunni. Ovviamente noi abbiamo preso atto subito della difficoltà di poterla far stare al meglio, però per noi, devo dire, è stata una sfida. L'idea di adattarci, imparare ad adattarci alle persone, qualunque siano le loro problematiche, è un'idea che in questa scuola, devo dire, è sempre stata portata avanti con convinzione. Cerchiamo di essere quanto più inclusivi possibile, anche perché

sta benissimo a suo agio con te, sì. Forse anche troppo qualche volta, vediamo su questo chiaramente, perché la persona, devo dire, incredibilmente corrispondente nella socialità e nei rapporti umani. E prima nella chiacchierata informale abbiamo detto che la sua presenza mi ha permesso di imparare a relazionarmi meglio con tutti, ad avere più cura e più attenzione, ad essere forse meno insensibile, ad osservare anche con altri mezzi che non fossero gli occhi, e tutto questo io l'ho imparato grazie alla sua presenza. Però poi ci sono stati colleghi di cucina che devo dire validissimi, perché le hanno creato. Sì. Adesso c'è il professor Giuseppe Napolitano, il dottor Nova.

0: E infatti oggi è considerata la signora degli impasti, perché devo dire la qualità della signora Raffaella è superiore a qualsiasi altro all'interno dell'istituto e non solo. Poi il professore meglio di là.
1: Buonasera. Questo è un nostro, è un nostro speaker ugualmente.
0: E poi non so, adesso è più lei che deve dirci che cosa non siamo ancora,
1: ecco, appunto,
0: a fare.
1: Cos'è, Raffaella, appunto, io dicevo, questi stanno parlando così bene di te, no? Una cosa, ma tu cos'è che ancora ti manca per la ciliegina che ti manca per essere al top proprio nel tuo percorso di ormai signora che si occupa di ristorazione ed altro? Cioè, cos'è che ti hanno fatto mancare questi insegnanti, questi docenti?
2: Allora, i docenti si impegnano veramente quotidianamente, devo dire, perché ci sono sempre sfide da superare e ostacoli improvvisi, devo dire, come nella quotidianità. Diciamo che forse mancherebbe qualche ausilio in più in cucina, quindi parliamo proprio di pezzi tecnici, ma questo non per non è un demerito del professore di cucina, ma è una difficoltà che noi incontriamo quotidianamente, ecco, anche nelle nostre case, perché non tutto è pensato per tutti, quindi abbiamo ancora degli strumenti, degli ausili che ci tengono un po' fuori. Uno per tutti, l'abbattitore. Un abbattitore di temperatura in una cucina che non è pensato per tutti, secondo me è un grosso limite. Io a casa sono riuscita ad adattare il mio abbattitore della Irinox, non voglio fare pubblicità, però lo dico tranquillamente, facendo costruire ad un amico ingegnere una mascherina con dei fori in corrispondenza delle varie freccette per stabilire il programma e quindi i gradi, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, avere forse una collaborazione con un gruppo di ingegneri o semplicemente di persone appassionate che riescano a creare degli adattamenti, perché purtroppo non tutti gli ausili, ripeto, nascono con la possibilità di essere utilizzati da tutti, quindi con degli adattamenti che permettano anche a noi di essere al passo.
1: Quindi questo apparecchio ti manca proprio e non esiste nel commercio e bisognerebbe costruirlo?
2: No, non li fanno proprio adatti a noi, perché sono tutti touch e quindi ecco la difficoltà. Oggi il touch è immediato per i vedenti, ma ahimè ci taglia fuori.
1: Quindi questo è un po' lo strumento che manca. Invece per il resto
2: per il resto, per esempio, abbiamo una signora sfogliatrice, una pasta cioè una macchina per fare la pasta che è favolosa e meravigliosa, però ad esempio non mi permetterebbe di spostare la rotella sul numero che mi serve, proprio perché non ci sono riferimenti tattili, ci sono solo delle scritte, ci sono solo delle cose. Quindi insomma abbiamo comunque le nostre difficoltà, alle quali cerchiamo, ovviamente i compagni di classe mi aiutano tantissimo, quindi sono veramente i miei occhi.
1: Una delle domande era proprio qual è il tuo rapporto con i compagni di classe, se è solo un rapporto esclusivo in classe oppure se si riesce per la cosiddetta integrazione anche poi a fare qualcosa fuori classe, magari qualche cenetta, qualche

0: sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono delle persone che hanno, si sono subito poste il problema che una loro compagna magari avesse più difficoltà e mi hanno aiutato, quindi non di rado qualcuno viene a prendermi a casa, si organizza la pizza, si organizza la cena, si esce, insomma.
1: Questo che noi volevamo verificare anche questa cosa oggi, perché altrimenti che integrazione è?
2: Mi permetta di dire che la signora Mazzino sta parlando dei suoi colleghi, ma non sa che sono tutti qui a sentirla.
1: Hai capito?
3: Possiamo sentirne qualcuno?
1: Sentiamo qualcuno.
0: Potevo sparlare.
1: Si presenti chi è stata a casa della signora Mozzillo a mangiare.
3: Io sono stata a casa della signora Mozzillo.
4: Sì.
1: Ecco, prego.
0: Lei è la mia compagna di banco, ma comunque la rappresentante di classe. E prego.
4: Ecco, sono in famiglia, non lo so.
1: No, dico, il primo impatto con la signora Mozzillo, qual è stato? Cioè, nel senso, il primo giorno di scuola, come si dice?
4: È rimasto No, all'inizio ho cercato di capire, non mi sono avvicinata subito, lo sa anche lei perché ne abbiamo parlato, ho cercato di capire che approccio avere, perché non, giustamente, non avendone, come dire, dimestichezza, non sapevo. Poi man mano l'ho studiata un paio di volte, qualche mesetto, poi ho capito che di fondo c'è... Cioè, no, nel senso che tutta questa difficoltà io non ce la trovo nell'approcciarmi con lei, cioè,
0: in non verità. Modo in genere.
4: No, cioè, con molta naturalezza, non so.
2: Io metterei in evidenza che tutto sommato Raffaele in effetti l'unica cosa che ha è la

vuole lo si può, anche se è una non vedente. Sì. Va bene, è proprio l'esempio. Quindi insomma, al di là, perché lei si utilizza qualsiasi strumento, va anche oltre, quindi certo. Vuole superare.

0: che aveva, vieni Carla, che aveva avuto delle difficoltà a casa, è riuscita, nonostante tutte le sue attività, ad aiutarla e a renderla partecipe dopo un grave lutto che aveva subito la signora Carla.
1: Sì, purtroppo a dicembre è venuta a mancare mia mamma all'improvviso e io mi sono un po' ritirata in me stessa da questo dolore e praticamente in privato Raffaella mi contattava vedendo che non venivo a scuola come la continuità che avevo in precedenza e mi ha spronato tanto. Devo dire la verità, un po' è stata la mia forza, però anche un po' sua nello spronarmi, ha creduto in me, che non è

0: E poi se non ti trovi in certi dolori, non... veramente, lei si è proprio come se stava nel mio dolore, sì, si è proprio medesimata e mi ha aiutato tanto. Sto qua.
1: Per questo prima rimarcavo la maggiore sensibilità che lei.
0: E voglio dire pure un'altra cosa.
1: Veramente dotata rispetto a noi, che spesso, anche per il fatto che siamo.
0: Giustamente la diversità l'ho notata anche in cucina. L'anno scorso, che lei è venuta al quarto anno. Praticamente in cucina è stato bello questo interfacciarsi con, ecco, anche brutto dire, chi normalmente vede e chi veramente ha questa difficoltà. E Raffaella mi ha dimostrato in un taglio delle tagliatelle.

0: di nascosto, perché lei si poteva emozionare.
1: Cioè, io ci direi che inoltre gli impasti anche meritati.
2: Vede ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io direi a questo punto a tutti quanti insieme, al 3, 2, 1, diciamo grazie Raffaella. Grazie Raffaella.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche da Hassan. Buongiorno Hassan, giusto? Ho detto bene?
2: Cioè, sarebbe Arsalan.
1: Ah, diciamo lettera per lettera come è scritto allora.
2: A-R-S-A-L-A-N.
1: Arsalan. Arsalan, finalmente, ci siamo. Arsalan, allora, Arsalan naturalmente ci dice che non è italiano. Di che nazionalità sei, Arsalan?
2: Cioè, sono nato qua, però sono in realtà pakistano.
1: Ah, del Pakistan, quindi sei nato in Italia, però praticamente.
2: Sì.
1: Ecco, e naturalmente anche tu sei della seconda A?
2: Seconda B.
1: Tu seconda B? Più vicino sì. Al microfono, però. Seconda B di Solbiate Olona,
2: sì.
1: Provincia di Varese. Ormai abbiamo imparato che è Solbiate Olona e provincia di Varese. Per te com'è andato questo viaggio nel dialogo, Arsalan?
2: Mi è piaciuto, era divertente.
1: Era divertente, perché ti sei divertito? In quale momento? Cioè, quando la luce iniziava a mancare, tu sei stato tranquillo, non hai avuto paura, no?
2: No, è stata una bella esperienza.
1: Ah, un'esperienza particolare. Quindi per te è stato bello, insomma, andare a viaggiare nel buio tranquillo, toccare le foglie, toccare, sentire gli odori. Che odori hai sentito?
2: Allora, ho sentito tipo odori natura.
1: Sì.
2: In generale.
1: Il lauro, per esempio.
2: Ho sentito delle piante.
1: Sì.
2: Un po' di erba.
1: Anche l'erba, bene. E poi invece nella casetta cosa hai toccato?
2: Nella
1: casetta, sei stato in una casettina? No, non te la ricordi.
2: Non mi ricordo.
1: Vabbè, no, magari dove c'era la chitarra, dove c'erano. In una stanza, ecco, non una casetta. È una sala, diciamo, una saletta dove c'erano dei quadri, dove c'erano varie cose.
2: Ah, sì.
1: Ecco, poi siamo andati dove c'era il mercato, sei andato dove c'era la frutta?
2: Sì.
1: Hai toccato qualche cosa di frutta?
2: Sì, ho toccato un po' di tutto.
1: Ecco, per esempio. E invece, verso la fine, siamo stati al bar e cosa hai bevuto al bar?
2: Ho bevuto una coca.
1: Anche tu una coca. Bene, e invece da grande tu che vorrei fare, Arsalan? Hai qualche mestiere in mente?
2: Sì, non so, un ingegnere.
1: Vorresti fare l'ingegnere? Bene, è una bella cosa per fare l'ingegnere. E invece qual è la tua squadra preferita?
2: Juve.
1: Ah, sei juventino, ho capito. Quest'anno la Juve non sta andando granché bene. E invece il tuo sport preferito?
2: Calcio.
1: Il calcio, quindi il tuo sport preferito. Ma giochi anche a pallone tu con gli amici?
2: No, non tanto.
1: E come sport fai qualche altra cosa oppure niente?
2: No, niente.
1: Niente. Bene, allora vuoi fare anche tu qualche domanda sui non vedenti?
2: Sì, come ci sente a dover, cioè, andare sempre in giro senza poter vedere?
1: Come ci sente? Dico nipote mio, perché insomma hai un'età abbastanza giovane. Diciamo che dobbiamo avere la forza, la volontà, ecco, anche, anzi spesso noi sentiamo anche le altre persone: ah, poverino, questo non ci vede, così. E noi tante volte diciamo: scusate, tanto poveri non siamo, perché comunque lavoriamo, anche noi abbiamo la nostra vita, ecco, perché tante volte dicono: ah, poverino, quello non vede. Sì, effettivamente non ci si vede, però abbiamo la nostra vita, abbiamo la nostra dignità, abbiamo le nostre cose, quindi insomma è che un po' il popolo italiano ci mette in difficoltà, per esempio mettendo le biciclette, le motociclette vicino ai muri, quindi per noi camminare diventa quasi impossibile, oppure spesso i semafori sono rotti e quindi dobbiamo aspettare sempre che qualcuno ci dia una mano ad attraversare. Un'ultima domanda, Arsalan.
2: Boh, non mi viene niente in mente.
1: Non ti viene niente in mente, bene. Allora, salutiamo i nostri radioascoltatori, ti ringrazio di essere stato qui con noi, buona giornata e a risentirci presto. Ciao Arsalan.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena nel ballo di Beppe. Oggi è in compagnia di tante belle ragazze. Le presentiamo prima tutte. Sentiamo il nome di una a una.
2: Io mi chiamo Greta.
1: Sì.
2: Alice.
1: Caterina.
2: Arianna,
1: anche per il filo. Vogliamo partire con intanto cos'è stato per voi il dialogo nel buio? Dite il vostro nome e poi date la vostra esperienza.
2: Allora, mi chiamo Greta e per me è stata un'esperienza bellissima perché non sai cosa ti aspetti e puoi sviluppare ancora meglio tutti e quattro i sensi che purtroppo i ciechi usano.
1: Purtroppo i ciechi, sviluppiamo, i ciechi non hanno quello della vista, hanno gli altri, devono rafforzare gli altri. Sentiamo invece cosa
3: allora,
1: ci dice.
3: Mi chiamo Alice.
1: Sì.
3: Allora, per me questa esperienza è stata molto importante perché io credevo che i ciechi vivessero una vita triste e che non potessero essere felici, e invece ho capito che è anche molto bello.
1: Essere ciechi no, però non è molto bello.
3: No, è molto bello perché si sviluppano meglio i quattro sensi. Oggi credevo di conoscere bene i miei quattro sensi, però non li conoscevo molto bene, e adesso ho capito che servono molto.
1: Servono molto. E chi è che manca ancora? Mi pare che manchi Arianna e Caterina. Arianna o Caterina, insomma, chi?
4: Sono Caterina. Sì. E per me questa esperienza è stata molto bella per far capire ai ragazzi i tatti che di solito
1: sì,
4: non usano molto.
1: Sì. Quindi i vari sensi che si usano poco praticamente, il tatto, l'olfatto e poi l'udito.
4: Ed è anche molto bella questa cosa che si è fatta.
1: Quindi tu verrai ancora qualche altra volta tra qualche anno, magari porterai i tuoi amici, tua mamma, i tuoi parenti a questa mostra?
4: Sì.
1: Va bene, allora ci vedremo ancora, non si sa perché noi che sempre vengo a registrare. Sentiamo adesso invece Arianna.
4: Allora, mi chiamo Arianna.

0: li utilizzavi dormivano in modo male,
1: magari erano un po' addormentati, sì.
0: Sì, e questa esperienza la consiglierei a molte persone per farle proprio capire, cioè, che cosa si prova da ciechi.
1: Qual è stato il punto dove ti sei un po' impaurita tu, Arianna?
0: All'inizio, perché non sapevo che cosa andava a fare esattamente.
1: Quindi man mano che la luce. E invece adesso vi dico di fare, a me, visto che io è il giornalista che fa le domande, ma dico a voi, fate le domande a me sulla disabilità visiva o sulle mie cose personali, al limite, le vostre curiosità su un non vedente. Potete chiedermi di tutto, io da buon giornalista rispondo e non dirò bugie. Giuro che non dico bugie. Allora, fatemi le domande voi.
2: Allora, più che altro, no? Quando è che un cieco scopre di non poter vedere?
1: Allora, questa è una domanda un po' particolare, perché io lo sapevo di non vedere perché ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, poi verso i 7 anni già sapevo che sarei andato in istituto per ciechi, a 10 anni poi ho perso la vista totalmente, quindi sapevo di non poter vedere. Però effettivamente un bambino che nasce cieco dalla nascita, finché qualcuno non glielo dice, non lo sa di non vedere, perché per lui è un senso che non ha mai avuto e non è mai esistito. Come un cieco che non ha mai visto non saprà mai che colore è il rosso, che colore è il verde, mentre per me qualsiasi cosa, vi dico che voi già per esempio sentendo le vostre voci immagino già che siete vestiti in un colore o in un altro colore, perché li ho visti in realtà i colori quando ero bambino. Altra domanda.
2: Lei potrà avere un trapianto di occhi?
1: Ecco, una domanda molto bella. E per adesso il trapianto esiste solamente, non di tutto il globo, ma solamente del cristallino, quindi diciamo che se noi abbiamo un orologio è come trapiantare il vetro dell'orologio. Per quanto mi riguarda, la mia malattia ormai è zero, nel senso che è atrofizzato il nervo ottico e la retina, quindi per me l'unica possibilità di poter vedere è se faranno dei trasdustori collegati al cervello con degli elettrodi. Ci stanno provando, ma non lo so se nella mia vita riuscirò a poter vedere. Ancora qualche altra domanda?
2: Ma lei come fa a sapere cosa si mette, quali colori vuole scegliere per uscire fuori o fare qualcos'altro?
1: Allora, dunque, io in genere i miei capi dovrei sapere di che colore sono, oppure abbiamo dei color test, che sono degli oggetti che poggiati sulla maglia, su altre cose, ci dicono che colore è. Oppure abbiamo anche un'applicazione per iPhone che ci dice, addirittura un'applicación se llama Be My Eyes, que en inglés que esiste sia su smartphone qualsiasi che anche su Apple. Questa applicazione noi la lanciamo e all'altro capo del telefono ci risponde una voce, e noi alla voce possiamo chiedere: scusi, non è che mi dice quando scade questo prodotto che è nel frigo, oppure che colore è questa maglia che devo indossare? Poi naturalmente il colore che devo indossare lo devo sapere io, perché se non so abbinare il colore chiaro con lo scuro, ecco. In genere i non vedenti assoluti sono quelli che un po' abbinano un po' peggio le loro cose, perché giustamente non hanno visto mai i colori, se non c'è qualcuno che glielo fa non lo possono fare. Questa è una domanda molto intelligente, molto bella. Ancora qualche domanda e poi chiudiamo e salutiamo tutti quanti insieme.
2: Allora, ti è mai capitato di cioè a scuola, tipo, sei mai stato bullizzato per il fatto che non eri cieco, cioè che eri cieco?
1: Allora, devo dire la verità, dunque, io per quanto riguarda le classi alimentari, quindi io, scuole elementari e medie, eravamo già tutti non vedenti, quindi non c'era la possibilità di bullizzare. Per quanto riguarda le scuole superiori, effettivamente ho fatto le magistrali ed ero insieme a 25 ragazzi tutti vedenti, eravamo 4 non vedenti tutti vedenti, e fortunatamente no, perché chi è che si bullizza? La persona che è debole, la persona che non ha carattere. Io fortunatamente avevo sempre carattere, e addirittura io i miei compagni di classe li costringevo anche a uscire con me il giorno, a fare i compiti insieme, altre cose così, quindi non hanno avuto modo di potermi bullizzare, come è questa cosa che succede adesso. Un'ultimissima domanda, chi la fa?
0: Io, Arianna.
1: Arianna, veniamo.
0: Se lei poteva, cioè, non so come formulare.
1: Non ti preoccupare, ci arriviamo. Tranquilla, non essere presa dal panico. Allora, fai capire il senso, poi del resto.
0: Cioè, se avrebbe la possibilità
1: di scegliere.
0: No, se avrebbe la possibilità di rivedere.
1: Sì.
0: Che emozioni proverebbe?
1: Allora, una bella domanda questa. Io intanto da non vedente ho imparato a leggere la vostra scrittura, quindi sarebbe molto bello perché io saprei leggere, perché io prima quando ero un bambino non sapevo com'era la vostra scrittura perché non riuscivo a leggere totalmente. Poi mentre ero a scuola altre cose ho imparato a leggere la vostra scrittura, quindi so la A, so le lettere come si fanno. Quindi sarebbe bellissimo poter vedere e poter riacquistare la vista e poter anche leggere, perché saprei leggere. Allora ragazzi, il tempo è finito, noi però prima di salutarci contiamo fino a 3 al contrario e diciamo viva il dialogo nel buio e poi ci sentiamo in un'altra occasione. Allora 3, 2, 1.
3: Viva il dialogo nel buio!
1: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo praticamente al torneo di scacchi di cui la presidentessa è qui. Buongiorno presidentessa.
2: Buongiorno.
1: Lei rappresenta?
2: Allora, io rappresento il circolo scacchistico italiano per ciechi e ipovedenti, appena nato.
1: Dove purtroppo sono iscritta anch'io.
2: Per fortuna.
1: Ho debiti con lei per caso, no? Me lo dico.
2: No, assolutamente. No, lei è tutto a posto.
1: Ma, sì. Perché ho anche dei debiti. Anzi, questa mattina ho preso una sonora sconfitta dalla signora
2: Carmina,
1: cioè quella che di tanto in tanto giovedì mattina arriva, non è mai troppo presto, avrei pensato di licenziarla, però ormai
2: ma c'è il contratto, non puoi, come gli allenatori, devi pagare la penale.
1: Comunque,
2: certo, farsi battere da una donna,
1: secondo me la colpa è del fatto che prima di andare in onda lei ha detto che il 23 era il giorno di Francesco Battiato.
2: Franco,
1: e stamattina Franco Battiato, e stamattina mi ha detto: sai, oggi è il compleanno di Battiato, mi porterà fortuna. Ho detto all'anima della fortuna. Comunque parliamo con Lucia, con questa tua organizzazione, dove sono entrato anch'io, portato, non so da chi, comunque è nata da poco.
2: Sì.
1: Quanti iscritti ha e che cosa?
2: Abbiamo 32 soci.
1: Ah, beh, insomma, allora già.
2: E abbiamo in programma, intanto stiamo facendo già dei corsi però online, ma la nostra idea.
1: Cosa che mi faccio?
2: Ecco, la nostra idea è quella di
1: farli più da vicino
2: oppure fare delle giornate studio, diciamo così, sempre appunto da vicino, o anche ovviamente altri tornei, come per esempio un altro Rapid come l'anno scorso,
1: no? Il suo sogno nel cassetto qual è, vicino?
2: Quello di portare il gioco degli scacchi, sicuramente più diffonderlo di più, ma diffonderlo di più anche nelle regioni dove ancora c'è poco, diciamo dal Lazio in giù, per dirla molto semplice.
1: Quindi Calabria, Sicilia,
2: sì, Campania, Sardegna, Puglia, Basilicata, assolutamente, Sardegna, assolutamente.
1: Invece Carmine, guarda caso, è di origine calabrese, anche lei, come Cecantus, però sta a Roma, quindi non fa parte della Calabria.
2: No, faccio parte come origine.
1: Come origine, sì. E invece per te questo torneo a Milano, ti è piaciuto? Cos'è che...
3: Allora, è una bella esperienza. Fare un torneo dal vivo è molto bello, formativo, istruttivo, perché è un'esperienza diversa che farlo online.
1: Perché ci si stringe anche la mano,
3: sì,
1: insomma,
3: sì,
1: la
3: socializzazione è un'armonia diversa, la competizione.
1: Io ho perso
3: diversa.
1: Ho anche bevuto qualcosa.
3: Lui
1: un don Perignano.
3: Ho dovuto pagare.
1: Fortunatamente è andata bene a lei, perché il signor Silvano ha detto che l'ultima bottiglia di don Perignano alla fine della sera precedente.
2: Meno male.
1: È molto bene. Si è cavato.
2: Anche perché di pomeriggio dovrai rigiocare, potrebbe essere, no?
1: Bene, un tuo sogno nel cassetto, dai.
3: Un sogno in un cassetto. Allora, pensando all'esperienza che sto facendo, che tanti si escono fuori dall'uscio dove sono magari in casa e si mettano in gioco, perché più si è e più si sta bene insieme.
1: Ecco, pensate che anche la FISPIC ha preso in mano il gioco degli scacchi, e quindi è facile che anche loro realizzeranno dei tornei.
2: Speriamo. Noi lo speriamo proprio.
1: Speriamo allora anche questa cosa. E con questo io vi lascio via con una buona giornata. Il Cecanti può salutare anche una bella sonora sconfitta. E
3: non metterà
1: più Battiato per un mese e mezzo. E a risentirci alle prossime.
2: Ciao.

0: Disabili International Radio presenta
1: Città della Pieve in provincia di Perugia. Oggi vi ci porto, oggi vi ci porto, si va, si va.
0: Il gallo
1: sì,
0: di Simone.
1: Sì,
0: gallo
1: dai, mi faccio perdonare,
0: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
2: Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa.
1: Siccome martedì scorso non ho fatto il tempo a portarvi a Città della Pieve e siccome ormai il gallo di Simone è diventato un po' una serie televisiva a puntate, ve l'avevo promesso martedì. Ogni promessa è un debito, sicuramente sì. Non soltanto di Città della Pieve, in provincia di Perugia, ma vi parlerò anche della digitalizzazione estrema. Amici, buongiorno, oggi è giovedì, dai che tra poco è weekend, dai che anche tra poco, non dico il 2 di giugno, ma quasi. Mancano 2 settimane, cioè questa e la prossima. Dai, non ci pensiamo. Iniziamo immediatamente.
3: Puoi essere scontato l'offerta di vita.

Città della Pieve è un po' come Montedone d'Orvieto, da dove visto, trasmettendo e vi trasmetto, sono differenti di provincia, sono gli ultimi due comuni delle rispettive province di Perugia e Terni. Città della Pieve, molti di voi ci sono stati e si sono scattati anche delle meravigliose foto al bar che esiste veramente, al bar Pippo. Il bar Pippo era il punto di ritrovo dei carabinieri della serie fiction di Canale 5 ormai nel lontano, nel finire degli anni 90, inizi 2000. Ma non finisce qui, perché questa volta tocca alla Rai. Eh sì, dallo scorso 4 maggio fino al 30 maggio 2026 la città tornerà ad essere, ed è tornata ad essere, protagonista della grande fiction d'autore, ospitando le riprese di una nuova serie condotta e interpretata da Rai, da Endemol Shine, se vi viene in mente Grande Fratello, sì, che vedrà la città di Città della Pieve trasformarsi in un palcoscenico principale di una sorta e di una grande storia che permette di emozionare il pubblico in tutte le sue forme. Questa produzione rappresenta, e leggiamo testualmente dal sito di Città della Pieve, una straordinaria vetrina nazionale, vetrina che ovviamente vede la stessa Città della Pieve come punto di riferimento. Vedere quindi i grandi, meravigliosi, piccoli, grandi borghi della nostra bella Italia sicuramente è qualcosa di meraviglioso. Per permettere lo svolgimento delle riprese in sicurezza, il posizionamento dei mezzi tecnici, alcuni piazzati ovviamente nelle strade centrali della città e ovviamente delle frazioni, ecco, tanto per dire. L'amministrazione di Città della Pieve del Comune, consapevole ovviamente delle grandi possibilità, ringrazia Mamma Rai sotto questo punto di vista. Ho voluto appunto portarvi a Città della Pieve perché non è nuova Città della Pieve di questo essere, insomma, no? Voglio dire, di queste riprese. E tra l'altro c'è chi scrive: Simone, a Città della Pieve avete Argentero? Sì. Certamente, a livello politico Mario Draghi, effettivamente ogni volta che vado a prendere un caffè con i miei amici o comunque magari con gli assistenti, eh beh sì, c'è la scorta, perché a Città della Pieve ovviamente è un dato di fatto che venga scelta, no? Come magari tanti altri borghi, ci mancherebbe altro. Ciao Simone, mi piacerebbe veramente tanto fare un salto da voi a Città della Pieve, così magari vedo anche gli studi ombre di Monteleone d'Orvieto, perché no? Certo, potrebbe essere assolutamente un'idea, Margherita. Allora, ciao Simone, anche nella mia cittadina ci sono state delle riprese, porta sempre ricchezza. Sicuramente sì, perché poi ti fa conoscere anche, tra l'altro, dei luoghi della nostra città o comunque della nostra bella Italia che non conosciamo. Pensate che negli States, l'abbia detto un sacco di volte, al di là di Beverly Hills 90210 di Merrill's Place, ma Wistira Lane di Casalinghe Disperate è uno dei tanti quartieri che sono sicuramente belli, ma allo stesso tempo sconosciuti. Quindi è meraviglioso che magari le fiction, sia di Rai che di Mediaset, ma anche Netflix, Sky in generale, possano prendere a battesimo le nostre meravigliose zone italiane.

Da Città della Pieve al mondo, ecco, visto che prima abbiamo parlato del borgo di Città della Pieve in provincia di Perugia, a 7,5 km dal sottoscritto, proprio vicini, vicini. Un saluto a tutti coloro che stanno venendo e gli sta venendo in mente, ad esempio per il prossimo del ponte del 2 giugno, di venirci a trovare. Sono delle belle zone. Amici, cambiamo completamente argomento, sia che siete genitori oppure no, parliamo dei giovani. Ma attenzione, perché non sono soltanto i giovani ad avere un uso compulsivo degli smartphone e quindi del sistema di comunicazione. Anzitutto torniamo a parlare di questo. Per quale motivo? Perché c'è un'intervista veramente molto interessante di Balzoni. Lei è una psichiatra. Che cosa dice lei? Anzitutto, prima di dire ai bambini di non fare una determinata cosa, di non strausare lo smartphone, tu genitore, tu adulto, dovresti essere credibile. Non usare lo smartphone ad esempio a tavola, non usare lo smartphone almeno un'ora prima di andare a dormire. Evita un comportamento snodato nei confronti del social media o comunque della connettività, perché intanto il deficit d'attenzione, non soltanto per i giovani ma anche per te che sei un adulto, bene non ti fa. Quante volte l'abbiamo detto che a causa, dobbiamo dirlo, a causa di TikTok con questi reel che lui ha lanciato anche sotto i 60 secondi, il deficit d'attenzione si è veramente quasi azzerato, non soltanto per i giovani ma anche per gli adulti. Sicuramente il giovane è colui che è plasmabile, è un po' come una spugna, è per quello che si va a scuola ovviamente da ragazzi, non da grandi, diciamo, ecco. Ma il deficit d'attenzione e l'educazione deve venire dai giovani. E ma da dove? Dai genitori. Gli adulti sono spesso i primi, ad esempio, a scrollare, a vivere la socialità in maniera smodata. Se un genitore usa il telefono a tavola, ad esempio, perde di credibilità. Il digitale riempie il sistema ma non ti fa conoscere la noia. Quante volte vi siete annoiati quando eravate ragazzi? Io sì. E la noia serve, ecco, la noia, mi viene in mente il pezzo musicale, è la noia serve perché ti aiuta a crescere. Ora non devi vivere di noia, quello ci mancherebbe altro, ma anche quel silenzio interiore. Adesso c'è molta paura del silenzio, devi essere continuamente bombardato da nuove real, da nuove realtà a livello tecnologico e di social. Questo per i ragazzi è assolutamente disarmante e non va bene. Creare uno zone di momenti offline a casa, durante i pasti ad esempio, aiutare ovviamente a ristabilire la connettività con la vita sociale reale. Oltre alla didattica digitale, la scuola non deve solo fornire competenze tecniche, ma promuovere un alfabetismo di emotività creativa. Gli studenti devono imparare a distinguere tra l'uso dello smartphone per scopi didattici e l'uso del quello compulsivo. La scuola rimane, secondo la dottoressa, uno degli studi più veramente plasmabili per le relazioni faccia a faccia. Ecco, incentiva il lavoro di gruppo e il confronto diretto aiuta a contrastabilizzare l'isolamento sociale. Derivante ovviamente dall'iperconnessione. La sfida non è eliminare la tecnologia, ma passare da un uso passivo, compulsivo, ad un uso consapevole e strumentale. Quindi l'alleanza tra scuola e famiglia è l'unico modo, secondo la psichiatra, per proteggere la salute mentale delle nuove generazioni, ma anche le generazioni di nuovi genitori. Perché nessuno si è mai imparato ad essere genitori, come non si impara mai ad essere figli, però sicuramente tutta questa socialità, tutta questa virtualità, tutto questo uso smodato della tecnologia, del social media e quindi dello smartphone, dove veramente gli adulti, vedete quanti di voi lo stanno scrivendo, sì è vero, io ne sono un esempio, me ne rendo conto, sto cercando di farne a meno davanti a mio figlio e soprattutto quando mangiamo. Ecco, sono una mamma single, ciao Simone, sono Pamela, effettivamente c'è ragione, con mio figlio ci siamo dedicati, con mia figlia, dei momenti zero phone. Bella questa cosa, dovremmo provare veramente a vivere una roba del genere, perché fa bene all'adulto e fa bene al giovane.

capoeira. Il cosiddetto limite è il confine tra l'interazione quale? Il confine sempre più labile tra interazione tecnologica e legame affettivo, è quello di cui stiamo parlando. Specificatamente, sempre delle nuove generazioni, ma non solo. Un legame profondo, il fatto che il 40% dei giovani dichiari di sviluppare una connessione emotiva con l'intelligenza artificiale, non è sorprendente se si analizza il funzionamento dei moderni ChatGPT che emulano le emozioni. Ma le emozioni, per quanto il ChatGPT possa essere intelligente, non ne ha, le emula e certe volte ti spara delle cazzate, chiedo scusa, sono in diretta, scusatevi, delle cagate mostruose, e il genitore o comunque il figlio in questo caso non ha gli strumenti per analizzare perché è giovane e la sua mente è una spugna, dobbiamo stare attenti. Sono sempre veramente disponibili queste intelligenze artificiali 24 ore su 24, quindi un impatto veramente molto molto forte. Utilizzano quindi un linguaggio personale che valida costantemente i sistemi dell'utente. Per un adolescente è un giovane adulto, l'IA può diventare un porto sicuro dove confidare ansie che non si ha il coraggio di esporre ad amici e soprattutto a genitori. Il problema identificato del legame, quindi, non è l'uso dello strumento in sé, ma la capacità di generare dipendenza psicologica. I rischi principali quali includono? Includono isolamento sociale, non soltanto i hikikomori, ma non c'è bisogno di arrivare ai hikikomori, purtroppo in Italia il 70% ne sta soffrendo. Preferire il dialogo con l'IA, quindi preferibile e quindi molto più complice rispetto a quello con esseri umani, che comporta ovviamente conflitti e sicuramente complessità di meccanismi. Un ChatGPT che conosce i segreti più intimi di un giovane ha un potere di influenza enorme, che potrebbe essere usato a fini economici e soprattutto commerciali e di profilizzazione estrema. L'IA tende a dare ragione all'utente, e di questo ne abbiamo parlato veramente qualche giorno fa. Questa è una grossa realtà di cui se ne dovrebbe parlare e non è mai abbastanza parlarne. Per quale motivo? Perché si sta veramente prendendo veramente sotto gamba, secondo questi studi, e mi trovano perfettamente d'accordo. Quindi l'IA ti dà sempre ragione a te che sei adulto, e poi una volta che sei adulto magari, che ne so, puoi prendere la decisione, e soprattutto gli altri, di non poter parlare con te perché non te se vuoi di niente. Hai ragione solo tu, parla con l'IA che ti dà ragione solo lei. Ecco, un po' il senso è quello. Ma l'utente di rischio, le convinzioni errate a livello depressivo, invece di stimolare un confronto critico, l'intelligenza artificiale ti dà ragione. Quindi la proposta legislativa a livello europeo qual è? È che le nazioni mirano a introdurre dei paletti etici e tecnici, l'obbligo dell'IA a dichiarare onestamente e costantemente la propria natura non umana, evitando che il giovane quindi dimentichi di parlare con un codice, perché di codice binario parliamo. Quindi vietare gli algoritmi, quindi studenti specificatamente, per creare dipendenze affettive e per trattare l'utente sulla piattaforma più a lungo possibile, è questo il senso. E ne abbiamo detto un sacco di volte, anche il social media ti fa rimanere sempre di più, la televinizzazione, ne abbiamo parlato qualche mese fa, ormai la TV la teniamo veramente di sottofondo, c'è il social media che è diventato la TV, perché il social media sa perfettamente quello che noi cerchiamo, è per quello che scrolliamo continuamente, perché è più interessante, perché lui lo sa l'algoritmo ancora prima dell'intelligenza artificiale.

0: Ma io non ne posso più di questi satanelli, non ne posso più!
1: I satanelli vi tormenteranno per le prossime stagioni, per i prossimi mesi, e vedrete cosa ne verranno fuori delle belle, anzi delle brutte.
0: Diciamo delle brutte più che delle belle.
1: Sarà una favola.
0: Sì, una favola verde come la favola di ieri.
1: Una favola blu per me e per tutti noi satanelli e satanelle, sarà una favola blu vedervi tormentati.
0: Peppino di Capri con la favola
1: Capri.
0: Infatti stamattina si leggeva anche la notizia su Capri. Comunque Peppino di Capri è con noi, la favola blu, e naturalmente questo è il circuito Bruzio con Antenna Bruzio e le sue sorelle, le sorelle radio e i fratelli radio, perché ci sono anche TV. E naturalmente abbiamo questa favola blu per una nostra radioascoltatrice che si chiama Ornella, ma qui mi ha impigliato questo satanello. Ornella e i satanelli no. E poi ancora per un'altra amica che si chiama Sara da Sibari, e abbiamo Aurelia invece che ci ascolta da Firenze. Allora la favola blu, sentiamo questa favola blu del Peppino di Capri che si sente questo mare. Eccola qui la favola Pietra Montecorvino.

0: Eccoci qua, la favola blu è finita, la favola blu, perché c'è la diavoletta in linea. Diavoletta.
1: La favola blu, adesso che favola mi racconti? Io qui ho tutte le nostre invece non favole,
0: ma
1: tormenti, noi abbiamo qui i nostri tormenti,
0: i tormenti mattutini. Noi abbiamo ricevuto una richiesta di Franco che si chiama Il mare nel cassetto.
1: Ma non è una richiesta, è una mia magia.
0: Ah, cioè tu porti le persone a fare richiedere i brani che vuoi tu.
1: Tu sei un piccolo uomo limitato.
0: Sì.
1: Limitato.
0: Queste offese prima o poi me le dovrò pagare.
1: Molto limitato. Tu devi sapere che prima c'è stata la casa in riva al mare.
0: Sì.
1: E io subito ho intuito che questo mare lo potevo chiudere in un cassetto e spedirtelo.
0: Ah. Vedi? Ma intanto a me il mare non piace.
1: Non ti è arrivato?
0: Non è arrivato zippato niente. Non mi è arrivato lo zip. C'è solo il bar nel cassetto, che è il brano che ha richiesto Franco da Cosenza.
1: Come sei limitato.
0: Sentite sto male nel cassetto, è come brutto sto cassetto, sarà un cassetto vecchio questo.
1: È un cassettone,
0: una cassapanca vecchia, vabbè. Circuito Bruzio con voi, non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena e Lady Cristina, come quasi ogni mattina.

0: non ce la faccio più con questi satanelli.
1: Ah, i satanelli, come sono belli, satanelli, fa anche rima. Satanelli and fire.
0: And fire. Satanelli. Allora, vuoi ricordare qualche nome di satanello, i nomi componenti di satanello?
1: Satanello, ma c'è per esempio Briconcello, Fregolin, poi c'è per esempio Ce l'ho tutta io, e poi c'è, vediamo, aspetta, c'è qualche soprano molto molto molto buono. Vabbè, ma lì l'abbiamo, poi c'è qualche virato naturalmente, perché noi ci dilettiamo anche in queste cose deliziose, mi sembra giusto. E poi possiamo, ma dunque vediamo un po', insomma devo fare un elenco di questi satanelli, ma sono diversi, stanno crescendo, poi se non rigano dritto, sai, c'è la tortura, la piccola mela nel sederino, per cui devono stonare, perché se no non sarebbero satanelli. Qui volutamente le cose sono un po' sghembe, capito? Un po' fatte così, alla diavola, appunto, no? C'è il coro alla diavola, c'è il pollo alla diavola, e qui bisogna, c'è anche il coro alla diavola. Ecco, questo è il coro alla diavola. E lei come mai, ecco, ha questi problemi? Ah, è una nuova magia.
0: Non lo so cosa mi combina qui la. Sì, perché abbiamo
1: Denise,
0: detto sì.
1: Denise. Ma che fai, Denise? Vieni all'inferno.
0: Anche lei.
1: A rinvigorirti un pochino, non stare tra i terrestri.
0: La vuoi nelle satanelle, allora, anche la Denise?
1: Sì, nelle satanelle, bisogna vedere, perché qui ci sono delle audizioni molto dure per entrare tra i satanelli. Li abbiamo scartati non sa quanti, quelli troppo intonati li abbiamo cacciati via subito.
0: Ho capito. E sì, noi facciamo parte invece dei piccoli. Piccoli qui a terra, poveri.
1: Piccoli cantori, piccoli scantoni.
0: No, che scantoni. Noi siamo uomini. Siamo uomini, non caporali.
1: Piccoli, siete voi piccoli, vabbè. brutti e con gli occhialini. Vabbè, ecco. Con gli occhialini. Oppure cecchini.
0: Sì, quello sì, c'è Cantibus sicuramente.
1: Brutto e piccolo. Tu sei piccolo, brutto uomo.
0: C'era una volta dei sindacalisti che erano piccoli, storti e malfatti. Insomma,
1: ecco, piccoli, storti e malfatti.
0: E allora noi andiamo ad ascoltare il brano di Mia Martini, tu mi fai ridere qui, con un brano che si chiama Piccolo Uomo, per Renzo che ci ascolta da Firenze. Abbiamo ancora Antonella che ci ascolta da Terranova, da Simari, con il suo caro Giuseppe. Allora, piccoli uomini, qui Antenna Abruzia con noi, e sempre Non è mai troppo presto, dalle 4:30 alle 7 del mattino. C'è l'uccellino, sì, guardate l'uccellino, no, la diavoletta l'abbiamo messo a riposo, altrimenti rovina tutte le musiche.

0: ancora sti satanelli, ma io non ce la faccio.
1: Ehi, satanelli, che belle invenzioni infernali che sono.
0: Ma io ti lascerò, io ti lascerò prima o poi, perché
1: mi lascerai, ma come farai senza di me? Tu non ti sei mai divertito tanto da quando hai fatto questi giri all'inferno, questa incursione all'inferno. Prima tu eri lì con la tua piccola trasmissioncina terrestre, da quando ci sono io che ti do il pepe infernale nel culetto ogni mattina.
0: È diventata
1: il pepe, io sono il tuo pepe infernale, guarda, il tuo pepe infernale. Dove la trovi una diavoletta come me?
0: Ti lascerò. Adamo, Adamo da Milano e Francesca Adamo da Cosenza. Ti
1: lascerò. Il primo uomo.
0: Sì, il primo uomo, anche la prima donna.
1: Ah, il primo terrestre.

0: un giorno mi dirai che mi ami e falla foglia.
1: No, perché un giorno quello non succederà mai, che ti dirò che ti amo. No, assolutamente,
0: no,
1: dai,
0: assolutamente. lo dovrà pubblicamente ammettere che... in diretta, no, che... anzi andare allo stadio.
1: Sì, gli stadio,
0: prendere il megafono e dire io amo passamente il diavoletto.
1: No, no, per carità, sì, un giorno, sì, mi, sì, dirai gli stadio. Questo è il brano che dobbiamo mandare in onda, questo. Non ho capito, tu dall'inferno cerchi sempre le notizie come farmi annunciare i brani. Un giorno mi dirai gli stadio per Lucia da Rossano, Pino da Policoro, e abbiamo ancora da Matera Giuseppe. Ah, Giuseppe, sì.
0: Ah, che schifo di nome.
1: È il mio nome, è un bel nome.
0: Ma che appunto, sono, proprio perché è il tuo nome.
1: Sono stato un falegname anch'io, insomma.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, un falegname.
0: Hai fatto la Madonna di lì.
1: Sì, va bene.

0: che il diavoletto è sempre adesso... qui. Il diavoletto è sempre qui adesso, sì, adesso.
1: Il diavoletto con il suo culetto e con tutte le sue cosine attrezzate.
0: Sì, attrezzate.
1: Equipment, come direbbe il maestro di ceremony. The ceremony, il maestro dei nostri Saturnali, è un po' così, però,
0: però
1: adesso dovremmo fare un'intervista anche con il maestro di ceremony. È un maestro molto celebre qui all'inferno, sai?
0: Ma è inglese, è un discerno...
1: Sì, è inglese. Okay. E dopo 3.000 anni non ha ancora imparato l'italiano. No, però.
0: Dopo 3.000 anni?
1: Vabbè. No, perché si dà un bel poco.
0: Ho capito.
1: Hai capito?
0: Ma scusa, ma lui con la luna come sta messo questo disermoni?
1: A lui è sempre lunatico, ecco,
0: ho capito.
1: Quindi la luna ce l'ha sempre.
0: C'è la luna non nel cassetto, ma ce l'ha
1: il the moon, ce l'ha sempre ancora, ce l'ha sempre.
0: Ho capito, abbiamo Alan Sorrenti in Donna Luna. Alan Sorrenti in Donna Luna, il brano per Francesco che ci ascolta da Torano Castello. E abbiamo poi ancora un nostro amico che si chiama Carmine. Ed è un panettiere di Castrovillari, che è un grande nostro ascoltatore. A lui gli piace molto Mino Retano, ma questa mattina gli mandiamo per dispetto questa Donna Luna di Alan Sorrenti. E allora andiamo col brano, ci sentiremo tra un attimo, perché la diavoletta bisogna tenerla sotto controllo, perché è troppo diavoletta questa qui. Poi, poi ama i satanelli, no? Insomma, facciamo questa che ama i satanelli, è un problema, ragazzi. Su, i satanelli, questi brutti.

0: Donna Luna.
1: Donna Luna. E no. Uomo Sole.
0: Uomo Sole. Beh, che
1: uomo
0: vuoi fare?
1: Sole o donna uomo solo?
0: Uomo solo, uomini
1: uomo
0: soli.
1: Solo. È un mistero questi uomini.
0: È un mistero,
1: chissà,
0: ma chissà sti misteri,
1: uomini
0: no?
1: Vengono veramente da Marte e le donne vengono da Venere.
0: Le donne vengono da Venere, secondo te?
1: Da Venere.
0: Beh,
1: da
0: allora,
1: Venere.
0: Io vorrei un ragguaglio sui nomi dei satanelli.
1: Cioè,
0: ma al nome vorrei anche che lei desse una breve descrizione, perché è stato chiamato così, capito? Insomma,
1: allora c'è Fregolino, c'è il diavoletto Fregolino, perché frega il pisellino agli altri. Eh sì, perché gli altri quando vanno a fare la pipì, lui frega il pisellino agli altri, quindi il mago, quello lì è il diavoletto Fregolino. Poi c'è la soprano, la nostra prima donna, Madame Strangoloni. Madame Strangoloni si crede molto brava, si crede molto, molto, molto, come si dice? Una diva?
0: Si crede una diva?
1: In realtà, sì, una diva, però in realtà è un. Sì, è un.
0: Anche lui è un.
1: Come potremmo definirla? Una cantante con la voce vuota praticamente.
0: Sì, ma lei smetta di fare l'inglese. Ma allora
1: ma
0: senti.
1: No, ma io non sono inglese.
0: Com'è la storia del il diavoletto che frega il pisellino? Scusi, non ho capito.
1: Il diavoletto Fregolino.
0: Fregolino.
1: No, Fregolino.
0: E intanto andiamo a sentire Neck con Ci sei tu, perché è un brano che,
1: ecco,
0: ci ha richiesto.
1: Vede, Ci sei tu, Fregolino.
0: No, che frega il pisellino. Vabbè, Ci sei tu, che è stato richiesto da Angela da Milano, e poi abbiamo ancora Rebecca da Sibari e Giulia da Nova Siri. Ci sei tu. Il brano di Neck qui sul circuito Bruzio, naturalmente.

0: se non ci lascia questi diavoletti ancora perseverano qui, mannaggia, come devo fare a toglierli di mezzo?
1: Denise. No, i satanelli ormai sono tutti gli effetti parte della trasmissione.
0: Ma sono stati raccomandati praticamente.
1: Sì, da Damon in persona. Ah, ecco. Da Damon in persona.
0: Quindi con lui non si può fare niente, con Damon.
1: No, con Damon è il diavoloccio in pectore, più impotente.
0: C'ha anche la cravatta lui.
1: Sì, in pectore. Ignorante lei, il diavolo. Contro le nostre diavolazioni, i nostri malefici, neanche
0: certo.
1: Papa Bergoglio.
0: Il prossimo brano è stato richiesto da Luana che ci ascolta.
1: Mica un mistero, vero? No.
0: Luana che ci ascolta da un paesino che si chiama Montalto Ufugo, tipo come si scappa. Poi abbiamo, quindi ascolta Radio Antenna Abruzia naturalmente. Poi abbiamo da Sibari la nostra signorina Rebecca e abbiamo ancora da Palo Alto, Palo del Colle, abbiamo Oronzo.
1: Oronzo?
0: sì, mistero Oronzo.
1: No, non lo posso dire.
0: Oronzo, abbiamo Oronzo da Palo del Colle. Lei è proprio cattivella, lei proprio, insomma, Oronzo da Palo del Colle, o lei.
1: Palo,
0: dai, signora, stai buona, ogni mattina lei mi fa disperare.

0: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Questa diavoletta ne combina di tutti i colori, avete sentito come ci ha preso in giro, ma ha messo l'eco e tutto il resto. Beh, comunque noi adesso continuiamo con, dopo il saluto delle radio, in questo bel giovedì che è sempre con noi, con un brano di Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.

Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, era questo signore che ha vinto anche un festival di Sanremo, mi pare, con l'uomo, anzi due forse, probabilmente. Beh, comunque sono cose che insomma dopo le 6:30 del mattino, visto che inizia a venirmi sonno adesso, e allora adesso avremo un brano di Marina Rei. Marina Rei? Sì, proprio un brano di Marina Rei, il titolo ve lo dirò dopo.

brano di Marina Rei era Fammi Entrare. Bene, vi ricordo il nostro numero di telefono anche per domani, visto che siamo quasi verso la fine: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Vi ricordiamo che siamo qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e dalle 4:30 alle 7, che non è mai troppo presto, e che ormai il tempo passa ed è il momento di ascoltare un brano di Mario. Il sonno quasi. Mario Lavezzi.

Mario Venuti. Mario Venuti, una pallottola e un fiore. Beh, come avete sentito questo brano? E adesso andiamo da un altro nome, un nome che si chiama Massimo Di Cataldo. Massimo Di Cataldo fa il complimento a una persona e dice: come sei bella, e siamo quasi verso la fine della trasmissione di questo giovedì.

0: Come sei bella, Massimo Di Cataldo, qui a Disabili International Radio, tutti i giorni con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle ore 7. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono 320 1978 490, ripetiamo 320 1978 490. Anche oggi siamo stati insieme, abbiamo avuto la parte della diavoletta, abbiamo avuto il nostro amico Gallo di Simone e poi questi brani che io vi ho presentato per chiudere la trasmissione in questo giovedì. Naturalmente tra qualche secondo avremo la voce di Maurillo che dirà: avete ascoltato? Insomma, e vi farò i saluti finali. E allora intanto vi ricordo che ci sentiremo domani naturalmente. Adesso sigla!
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Dovete sapere che Apple offre delle versioni più economiche dei propri iPhone, oramai questo da molti anni, utilizzando i chip difettosi che non possono essere integrati nei modelli di fascia alta, e grazie a questa strategia l'azienda ha ottenuto tanti profitti. Beh, è lo stesso trucco che è stato usato con il MacBook Neo, che è l'ultimo arrivato della famiglia che ha avuto un grande successo di vendite. Il MacBook Neo, dovete sapere che integra un chip Apple A18 Pro, quasi lo stesso degli iPhone 16 Pro e Pro Max, la versione che viene usata, tanto per intenderci, per il notebook che ha una GPU con 5 core, diciamo con un in meno della GPU del Jeep per gli smartphone. Apple non chiede a TSMC di produrre versioni con GPU a 5-6 core, il core in meno è difettoso, quindi è stato disattivato. Invece di scartarli, ecco, questi chip vengono riciclati per dei prodotti più economici. Beh, come noto, i chip vengono ricavati da un wafer di silicio, la produzione non è perfetta, quindi ecco, ci saranno dei chip funzionanti al 100%, chip completamente difettosi e chip che hanno dei difetti minimi. Ecco, quelli con GPU a 6-8 core, ecco, vengono usati per i prodotti di fascia alta, lo si sa, mentre quelli con GPU a 5 o 7 core finiscono nei dispositivi più economici come l'iPhone, MacBook Neo, il MacBook, l'iPad, insomma, del chip non si butta via niente.

0: Rocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Noi continuiamo ancora, amici, all'interno di questa nostra puntata, perché adesso voglio aprire un focus su Excel che magari tanti di voi usano. Beh, dovete sapere che c'è un pulsante fluttuante nell'angolo in basso a destra del foglio di calcolo, copre i dati, blocca la barra di scorrimento, appare persino negli screenshot e purtroppo non si può rimuovere o nascondere, si può solo, diciamo, ancorare al lato, dove diventa un'icona che, se cliccata, riapre il pannello Copilot e poi torna a fluttuare. Microsoft ha piazzato questo pulsante Copilot direttamente dentro i fogli di Excel, ecco, sopra lo spazio di lavoro degli utenti, senza offrire questo modo per disattivarli. Gli utenti, veramente, sapete, quando arriva questa novità, qualcosa che li disturba, vanno su tutte le furie. Era già successo con Teams, dove il pulsante Unlock Premium era stato trasformato in un banner sempre visibile ed impossibile da rimuovere. Gli utenti, di fatto, ecco, hanno protestato in massa dal portale dei feedback, ma la Microsoft, ecco, non ha replicato. Adesso è il turno di Excel, e questa volta è un po' peggio, perché questo pulsante, sì, su Team è fastidioso, ma uno sopra i dati, diciamo, di un foglio di calcolo è un po' un'interferenza con il lavoro, e le critiche al vetriolo degli utenti, ecco, non si sono chiaramente fatte attendere. Chissà adesso Microsoft che cosa si inventerà.

Noi andiamo ancora avanti subito dopo la musica, perché c'è un argomento, amici, dove vale la pena un po' soffermarci, e riguarda Siri. Attenzione però, tutta nuova, perché per anni Apple ha guardato la corsa alla sua intelligenza artificiale un po' come uno spettatore, però in seconda fila, mentre i concorrenti rincorrevano i vari benchmark e modelli sempre più potenti. Quando finalmente lei è entrata in pista, lo ha fatto però in modo discreto, quasi un po' imbarazzato, lasciando capire insomma che il suo gioco non sarebbe stato quello di sgomitare per primeggiare sulle prestazioni. Ecco, adesso con la nuova Siri che è prevista dentro iOS 27, l'azienda di Cupertino punta tutto sulla privacy e lo fa anche con le chat che si cancellano da sole. A rivelarlo è lui, il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman. Gli utenti potranno quindi scegliere quando far vivere ciascuna conversazione, ecco, magari se 30 giorni, un anno oppure per sempre. Insomma, è una specie di interruttore a tempo, avete capito un po' come funziona. La cosa interessante quindi non è questa opzione in sé, ma è la filosofia che ci sta dietro. I principali chatbot oggi che sono sul mercato sfruttano delle cronologie, sistemi di memoria per personalizzare le risposte, magari allenare anche il modello sulle preferenze individuali e migliorare il dialogo nel tempo. Beh, è una scelta progettuale comunque che diciamo ha senso dal punto di vista dell'esperienza utente, perché un assistente che ricorda i propri gusti e le proprie abitudini è sicuramente più utile. Apple quindi va controcorrente, limiterà in modo più rigido il funzionamento della memoria con dei vincoli sia su quali informazioni possono essere conservate sia poi per quanto tempo. Insomma, questa è una scelta che da un lato sacrifica parte dell'intelligenza contestuale in nome della riservatezza, è un compromesso diciamo che dividerà però gli utenti, ma che per molti rappresenta una garanzia di sicurezza fondamentale.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Ci siamo amici, l'intelligenza artificiale di Cloud, quella di Anthropic. Attenzione, perché veramente in molti smanettoni, in questo caso quelli che ci capiscono, stanno usando Cloud Mythos di Anthropic. I ricercatori, diciamo così, hanno scritto un exploit per due vulnerabilità del Mac, sfruttando proprio questo modello che vi dicevo. Permette di aggirare, cioè, la protezione Memory Integrity Enforcement dei chip M5, quindi di poter accedere alle memorie. I dettagli saranno pubblicati quando l'azienda di Cupertino comunque rilascerà la patch, perché sennò sarebbe veramente un disastro. Ecco, dovete sapere che Cloud Mythos, sempre di Anthropic, promette faville in questo caso, anche perché fa scoprire a quelli chiaramente addetti ai lavori dei bug, insomma quelli che sanno rileggere un po' un programma, e poi tutti lì sono a correre naturalmente ai ripari, in questo caso le big tech. È una protezione questa MIE, ovvero Memory Integrity Enforcement, che è stata introdotta con i chip Apple A19 degli iPhone 17, è un po' l'evoluzione dell'Enhanced Memory Tagging sviluppata dalla Apple in collaborazione con l'ARM, altra azienda che produce processori, insomma. Protegge la memoria di vari tipi di attacchi, come spyware in particolare, che sfruttano le vulnerabilità user after free e out of bounds. Ecco, all'inizio di marzo dovete sapere che è stato esteso anche questo supporto ai chip con M5. Come si può leggere su questo blog ufficiale, i ricercatori di Califf avrebbero consegnato le 55 pagine di questo report direttamente nella sede di Apple a Cupertino. Le due vulnerabilità presenti nel kernel del Mac, appunto 26.4.1, sono state poi scoperte casualmente durante il test proprio di Cloud Mythos a fine di aprile, e questo exploit è stato scritto il 1 maggio, e adesso che è stato identificato, naturalmente arrivano subito le patch per correggere.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: E anche oggi il mondo della tecnologia, amici, non ci ha deluso, perché ci sono state numerose novità che abbiamo segnalato all'interno di questa trasmissione. Siamo arrivati in fondo, io su questo brano vi ringrazio e vi saluto naturalmente augurandovi un buon giovedì. Per quanto ci riguarda, noi torneremo domani come sempre, vi voglio sintonizzati o collegati se ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo, sempre alla solita ora.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:33.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

un soggetto incredibile che cercava a tutti i costi di essere famoso, sfruttando l'unica sua qualità, e a modo suo alla fine lo è diventato. Perché questa è la storia di Charles Bronson, ma non Charles Bronson l'attore, quell'altro, Charles Bronson il criminale. Con Charles Bronson l'attore, il nostro Charles Bronson, oltre al nome d'arte, ha in comune soltanto lo sguardo incarognito. Con la differenza che Bronson l'attore, quello sguardo ce l'ha più o meno sempre, almeno nei film. Lineamenti segnati, occhi socchiusi e zigomi alti da tartaro, che sono le origini di Charles Dennis Buczynski, in arte Charles Bronson, di professione attore di film di successo come C'era una volta il West e tutta la serie del Giustiziere della Notte 1, 2, 3, eccetera, eccetera, eccetera. Michael Gordon Peterson, invece, il nostro Charles Bronson, quello della nostra storia, lui ogni tanto sorride. Anzi, sorride spesso. Testa rotonda, completamente calvo, con un paio di baffoni piegati all'insù, roba da fine Ottocento, anche se siamo negli anni 70. È un largo sorriso, ironico e divertito, con i baffi dritti sui denti scoperti, come un comico, come un clown.

sembra un tipo molto divertente il nostro Charlie, un tipo da pub, che te lo immagini con una birra in mano a dire una battuta che fa ridere tutti, e ride anche lui, con una bella grassa risata, finché all'improvviso non chiude la bocca, assume quell'espressione incarognita e allora fa paura, perché tutti sanno che Charles sta per fare l'unica cosa che sa fare bene e che soprattutto ama fare, menare.

0: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.
1: È così che si è fatto i muscoli che lo scolpiscono, rendendolo una macchina da botte tarchiata e potente. Con la ginnastica, perché come dice lui stesso è un maniaco del fitness, ma soprattutto pestandosi con qualcuno, pestandosi e facendosi pestare. Fin da piccolo a scuola, quando basta niente per battersi con i compagni e pestare addirittura gli insegnanti. Non c'entrano cose come bassi fondi, infanzia difficile o famiglia disastrata. Il nostro Charlie è figlio di una famiglia benestante di Luton, nel Bedfordshire, in Inghilterra, attivisti del Partito Conservatore con un paio di sindaci in famiglia. No, a Charlie, che ancora si chiama Michael, piace fare a botte e per un po' di tempo diventa anche il suo mestiere. Un mestiere legale o quasi, perché Charlie diventa un campione di pugilato a mani nude nei postacci dell'East End, a Londra. È allora che il suo manager gli fa cambiare nome. Mickey Peterson è troppo normale, troppo per bene. Meglio Charles Bronson, come quell'attore sempre arrabbiato. Cantine buie, torso nudo, le nocche sporche di sangue. Non è proprio legale. E infatti, quello è un ambiente di criminali, la mala organizzata di Londra. I criminali Cockney, come Ronnie Biggs, quello che nel 1963 svaligiò il treno postale Glasgow-Londra e poi finì anche in un disco dei Sex Pistols. O come i sanguinari gemelli Cray. Charlie frequenta quel mondo e saltuariamente si unisce alla banda di Leonard John McLean, detto Lenny, anche lui un tipo strano come Charlie. Pugile a mani nude, butta fuori, guardia del corpo e dopo essere stato a lungo un criminale, attore in film di successo come Il Quinto Elemento di Luc Besson o Lock and Stock, Pazzi Scatenati di Guy Ritchie, dove fa sempre più o meno la parte di se stesso.

0: Era Spooky di Dusty Springfield.
1: Incredibile. Un'ora circa di racconti speciali e musica. Con Luca Rossi.
0: Charlie invece no. Il nostro Charles Bronson non riesce a fare il salto di qualità e resta un criminale, ma uno piccolo, perché lo prendono subito. Nel 1974 Charlie prova a rapinare l'ufficio postale di Little Sutton. Si porta via 26 sterline e 18 pence. Lo beccano immediatamente e lo condannano a 7 anni. E se fuori Charles Bronson è soltanto un piccolo criminale arrabbiato con il mondo, è proprio dentro che diventa famoso. Quando entra in galera per la prima volta, Charlie ha 22 anni, se ne è beccati 7 e dovrebbe farsene più o meno 4 prima di uscire sulla parola. Non succede così, perché Charlie è Charles Bronson, faceva botte a scuola, figurarsi in galera. Si picchia con tutti, con gli altri detenuti per sfida o per rabbia, picchia gli assistenti sociali del carcere, ma soprattutto si picchia con le guardie. Loro hanno i bastoni, lui attacca e si difende a pugni, a testate, a morsi. Quando riescono a immobilizzarlo, lo trasferiscono in una cella di isolamento e ce lo tengono finché non si calma. Poi lo rimandano sotto processo e lo condannano a un altro po' di galera. E quando non ne possono più, lo trasferiscono in un altro carcere, dove succede lo stesso. Oppure in manicomio criminale, dove appunto succede lo stesso. Come a Broadmoor, un casermone a metà tra un castello e un convento costruito alla fine dell'Ottocento. Il Broadmoor Criminal Lunatic Asylum, roba da film dell'orrore. Dove sono finiti i serial killer e i pazzi criminali più sanguinari della Gran Bretagna. Un giorno Charlie comincia a picchiare detenuti e guardie, scatena una mezza rivolta, spacca tutto quello che incontra, dà fuoco alle celle, provoca quasi 1 milione di sterline di danni e poi si arrampica sul tetto con detenuti e guardie come ostaggi e ci resta 47 ore prima che lo tirino giù, lo fracassino di botte e lo rimettano in isolamento.
2: Incredibile!

0: Erano gli Snap, The Power. Poi arriva il 1988 e in qualche modo Charlie esce di galera. L'hanno beccato in un momento di calma e non si è aggiunto anni per le risse, oppure non lo vogliono più dentro a fare danni. Charlie esce finalmente, libero. Lo resta per poco. 69 giorni, poco più di due mesi, e finisce di nuovo dentro. Ha rapinato una gioielleria, a modo suo, malamente, rubando poco e facendosi prendere subito. E non finisce lì. Gli danno 4 anni per rapina. Lui li sconta più o meno tranquillo, esce, sta fuori altri 53 giorni e poi si fa beccare di nuovo per aver progettato un'altra rapina. Perché sembra quasi che lo faccia apposta Charlie a farsi prendere. È come se avesse l'idea che è dentro la sua vita e non fuori. Fin da piccolo ha sempre pensato che avrebbe voluto diventare famoso, senza sapere bene per cosa. Ecco, sembra quasi che la sua occasione per diventare famoso sia proprio lì, in prigione, dentro, invece che fuori. Charles Bronson torna dentro e ricomincia a fare quello che sa fare meglio, quello che lo renderà famoso. Nel 1994 è nella prigione di Woodhill. Sembra cambiato Charlie, sembra diventato tranquillo, legge parecchio. Infatti nella sua cella viene spesso il bibliotecario, che è un civile e non una guardia. All'improvviso Charlie chiude la porta della cella e lo prende in ostaggio. In cambio della sua liberazione vuole una bambola gonfiabile, un elicottero e una tazza di tè. Non glieli danno. Così Charlie apre lui stesso la porta della cella senza torcere neanche un capello al bibliotecario e comincia a menare le guardie, che entrano, facendosi così massacrare. Resta in isolamento per un po', niente di male, ci è abituato. Esce e al primo colloquio massacra il vice direttore del carcere, mandandolo in ospedale per più di un mese.
1: Se una storia è in te, deve venire fuori.
0: Saturday Nights, All Right for Fighting. Elton John.

salvare il mondo. Una sua celebre citazione rispecchia pienamente il suo spirito. L'autentico eroismo è sobrio, non drammatico. Non è il bisogno di superare gli altri a qualunque costo, ma il bisogno di servire gli altri a qualunque costo. Servire, non superare. Forse era proprio questa la missione di Arthur, campione di autentica umanità. Perché Arthur Ashe è stato campione e ha lasciato il suo sport migliore di quando c'è entrato. Adesso ci sono gli Artists Unite Against Apartheid con Sun City.

Nel 1745 a Como nacque un bambino che non parlò fino all'età di 4 anni. I suoi genitori temevano che non avrebbe mai studiato e che non sarebbe mai stato portato per la scuola. Ma quel bambino aveva un dono, un'intelligenza silenziosa, paziente, ostinata. Il suo nome era Alessandro Volta. Da ragazzo passava ore a osservare il cielo, le stelle, i fenomeni della natura. A 18 anni decise che la sua strada sarebbe stata la scienza. Gli amici lo prendevano in giro. Non diventerai mai uno scienziato, sei troppo lento. Lui rispondeva con il sorriso. La lentezza era la sua forza, gli permetteva di guardare dove gli altri non vedevano. Nel 1775 costruì un piccolo strumento capace di accumulare elettricità, l'elettroforo perpetuo. Ed era solo l'inizio. Qualche anno dopo il suo nome iniziò a girare in tutta Europa. Ma la svolta arrivò da un incontro-scontro con un altro scienziato, Luigi Galvani. Galvani sosteneva che i muscoli delle rane si contraessero grazie a un'energia animale. Volta invece non era convinto. Per lui non c'era nessun fluido vitale, ma soltanto elettricità. Fu questa discussione a portarlo alla sua più grande invenzione. Nel 1799 Volta sovrappose dischi di zinco e rame separati da panni imbevuti di acqua salata. Nacque così la pila, il primo generatore di corrente continua della storia. Un oggetto semplice, ma rivoluzionario. Per la prima volta l'uomo aveva una fonte stabile di elettricità. Non più scariche casuali, non più esperimenti improvvisati, ma un'energia costante, controllabile. La notizia ovviamente fece il giro del mondo. Napoleone Bonaparte lo convocò a Parigi per mostrargli la pila e lo premiò con onori e riconoscimenti. Ma Volta rimase sempre un uomo umile, preferiva il suo laboratorio alle luci della ribalta. Da quella invenzione nacquero nel tempo il telegrafo, la lampadina, il telefono, i computer, i telefoni cellulari.

Tutto cominciò da quei dischi impilati a Como. Quando morì, nel 1827, il mondo intero lo ricordò come uno dei padri dell'elettricità. Oggi il suo nome vive in un'unità che usiamo tutti i giorni senza pensarci, il volt. Adesso Manfred Mann's Earth Band con Blinded by the Light.

0: Bob Dylan dà al tassista l'indirizzo di Dave Stewart. Si trova a meraviglia con lui, è uno dei pochi con cui non è necessario parlare. Ti legge nel pensiero, come Robbie Robertson, come Mark Knopfler, come Daniel Lanois. La casa è nel Crouch End, nel nord di Londra. Dylan suona alla porta e viene ad aprire una signora. «Buonasera, c'è Dave Stewart?» «È fuori casa, ma tornerà da un momento all'altro», risponde la signora che non ha riconosciuto Dylan. «È gentilissima. Si accomodi. Le preparo qualcosa. Gradisce forse un tè?» I due parlano amabilmente per qualche minuto. Poi la signora sente il rumore della chiave nella porta. «È Dave», dice. «Vado a dirgli che lo sta aspettando. Mi dice il suo nome, per favore?» «Bob. Gli dica solo che c'è Bob», dice Dylan. La signora va nell'altra stanza e dice a Dave: «Dave, c'è un signore che si chiama Bob che ti aspetta nell'altra stanza». Dave Stewart entra, ma non è il Dave Stewart degli Eurythmics. È un signore che si chiama Dave Stewart, ma fa l'idraulico. Incredibile, ma vero. Il tassista aveva scaricato Bob Dylan davanti a un'altra casa, dove, per quelle strane e assurde coincidenze della vita, abitava uno che si chiamava Dave Stewart, ma che era un altro Dave Stewart. Adesso due brani. Qui Dave Stewart, che non fa l'idraulico ma il musicista, insieme ad Annie Lennox, sono gli Eurythmics e ci cantano Here Comes the Rain Again. E a seguire Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door.
1: Oh, oh, oh. Incredibile!

Il 18 marzo del 1977 la casa discografica CBS pubblica il primo singolo di una band sconosciuta. Il gruppo si chiama Clash e il disco è White Riot, ispirato ai disordini scoppiati in occasione del carnevale giamaicano di Notting Hill, quando i giovani di colore avevano reagito alle provocazioni della polizia. Il brano si rivolge esplicitamente ai giovani londinesi bianchi, invitandoli a dare un senso alla loro rabbia, prendendo esempio dai loro coetanei di colore. Il nero ha un casino di problemi, ma non si fa menate se deve tirare un mattone. La musica, tirata e travolgente, è in linea con la semplicità dei due accordi, due, di quel periodo. In piena era punk, i Clash lanciano così una sfida al ribellismo più esistenziale che sociale di gruppi come i Sex Pistols o i Dement. Non siamo ribelli, siamo rivoluzionari, è il loro grido di rivolta, e il disegno è chiaro: trasformare un movimento musicale anarchico e spontaneo in qualcosa di organizzato e politicamente più incisivo. Il loro lavoro si muove su piani diversi. Uno è quello musicale. Saldano l'esperienza del punk ad altre culture, generando nuovi suoni e ponendo le basi a quella contaminazione che diventerà quasi una regola negli anni successivi. L'altro è quello politico. I Clash fanno politica, non soltanto con le canzoni, ma partecipando attivamente alla costruzione di movimenti contro il razzismo e di solidarietà nei confronti delle grandi lotte sociali. Utilizzano poi la loro popolarità per far filtrare messaggi orientati alla costruzione di un'opposizione radicale e di massa. Un esempio su tutti sono le migliaia di magliette con la scritta sicurezza sociale, in un'epoca in cui altri gruppi privilegiano slogan come distruzione o suicidio. Negli anni successivi vanno oltre. Sfruttando il grande potere contrattuale che deriva dalla loro popolarità, impongono limiti ai costi dei biglietti e accettano di rinunciare a parte delle royalties pur di pubblicare il loro triplo album Sandinista a un prezzo ridotto. Lo slang operaio di Joe Strummer, volgare e provocante, dà parole e musica alla voglia di cambiare il mondo di un'intera generazione. Un White Riot inizia l'avventura di una band il cui rock operaio resta una lezione, per molti versi insuperata, di come sia possibile coniugare politica e impegno musicale. E adesso London Calling.

0: Termina qui la puntata di Incredibile. Cominciamo innanzitutto con i ringraziamenti alle mie fonti narrative, che sono la pagina Facebook Piccole Storie, il sito web Gioco Pulito, Gianni Lucini e Massimo Cotto. Vi aspetto tra una settimana esatta sulla stessa emittente e alla stessa ora. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima. Ciao da Luca.
1: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
2: Pronto?
3: Sì signora, pronto, salve. Guardi, sono pronti i mutandoni, quelli con la presa d'aria che avevate fatto fare.
2: Scusi, ma ha sbagliato il numero.
3: No, scusi, non è... un secondo. Casa Dio?
2: Sì.
3: Ecco, no, ci avevate portato...
2: Casa Dio come?
3: Ah no, io ho Casa Dio con questo numero. Voi ci avevate portato 3 paia di mutandoni di lana, dove dovevamo farci la presa d'aria dietro per... Chi è che soffre di aria lì di voi?
2: Ma no, perché di Casa Dio, guardi, ce ne sono tanti, guardi il nome.
3: No, no, noi io ho soltanto il nome, cioè il cognome con il numero telefonico. 3 mutandoni di lana con la presa d'aria dietro nella parte del posteriore.
2: Ascolti, io non so niente.
3: Ma chi è che soffre di aerofagia, scusi? Lei che ha fatto fare la modifica?
2: No.
3: E chi, no. chi ci soffre?
2: Nessuno.
3: Allora forse hanno sbagliato.
2: Sì, mi hanno fatto dare il mio numero.
3: Ma forse si è sbagliata a segnare, allora forse la ragazza, non so.
2: Bisogna che ci sia anche un nome, perché il cognome Casa Dio siamo tanti. Né io né mio marito, il mio figlio ha 46 anni.
3: Non so di suo figlio che soffre di aria, no?
2: No.
3: Allora forse è stato un errore. Va bene, scusi il disturbo, grazie.
2: Niente.

0: rientriamo.
1: Devo dire alla ragazza che si occupa della sartoria di fare attenzione a tirare giù i numeri telefonici, perché spesso prende il cognome ma sbaglia il numero o viceversa. Comunque, se qualcuno di voi dovesse essere interessato a tre bei paia di mutandoni compresa dietro per problemi di aerofagia, sappiate che li potrete trovare a fine puntata tra gli scaffali di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, comincia questa nuovissima puntata con voi Daniele Dalmuto, che già ha iniziato in maniera veramente schifosa, ma questo poi è parte che ci contraddistingue.

Andiamo per il nostro almanacco Beato Gustacchio, protettore dei sapori acidi. Gustacchio era un monaco che amava tutto ciò che faceva arricciare il naso: limoni, aceto, capperi e sottoaceti. Un giorno guarì un'intera comunità dal torpore facendogli bere un elisir asprissimo che risvegliava i sensi. I mercati di agrumi lo presero come loro patrono e si dice che nei giorni di festa il suo spirito faccia gustare il vino dolce per ricordare al mondo l'importanza dell'acidità.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: The Night Life.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
3: The Night Life.
5: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
6: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh,

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi. No, guardi, gentilmente, una semplice telefonata per la regolazione del microfono. Lei mi sente bene?
0: Chi è lei, scusi?
1: È supermarket, perché siccome stiamo adesso in questo momento dentro il market e dobbiamo accertarci che le persone ci possano sentire. Cioè, lei mi sente bene comunque se parlo?
0: Sì.
1: Ecco, un attimo, una gentilezza. 1, 2, 3, prova, lei sente?
0: Sì.
1: Ecco, provi a dire lei 1, 2, 3, prova, che regoliamo anche il suo.

0: sì, pronto.
1: Sì, sì,
0: salve, scusi il disturbo, guardi, faccio veramente presto. No, le volevamo chiedere, visto che lei è residente in via Zanella Siro, così un parere, visto che stiamo chiamando un po' tutti coloro che abitano lì, volevamo semplicemente chiederle che cosa ne pensa lei appunto della futura installazione che dovranno fare su via Zanella di quella rotonda. Cioè, secondo lei, se è una cosa che serva o meno?
1: In via Zanella, una rotonda?
0: Sì, via Zanella Siro, in quella zona, sì. Devono fare appunto una rotonda. Rotonda appunto per convogliare il discorso, dicevano, per il fatto dei camion.
1: Qui in via Zanella non so dove posso fare la rotonda, non ho idea.
0: Perché è una strada piccola, giustamente, no? Lei mi dirà. È appunto per quello che volevamo sentire, secondo lei, se è una cosa, una scelta è giusta oppure no, ecco.
1: Ma io, vede, non so dove voglio farle né niente, non capisco, non so cosa dire.
0: Ok, perché dovranno metterla in pratica, siccome nel prossimo piano urbanistico, oltre alla rotonda, ci sarà anche appunto questa installazione. Infatti anche lì dovevamo appunto sentire con lei questa installazione dei nuovi bagni pubblici. Non so se lì c'è già qualcosa, adesso io non conosco la zona.
1: Bagni pubblici qui non ce ne sono.
0: Ecco, dovrebbero fare appunto questi nuovi bagni pubblici vicino ovviamente alla rotonda che verrà fatta. E ecco, anche il fatto di collegarsi eventualmente presso la sua abitazione con gli scarichi, le sembra una cosa, cioè, eccessiva oppure no?
1: Ma io penso di sì.
0: Cioè, lei è favorevole allo scarico?
1: Non ho idea, ecco, non ho idea dove può essere, dove la fanno, né niente, no? Se fai dirti qualche cosa.
0: No, lei, dicevo, è favorevole allo scarico del water presso la sua rete idrica?
1: Ma io non so, lo scarico non so troppo favorevole.
0: Perché poi magari potrebbero venire a rompere anche, a fare delle tracce lì insomma vicino all'appartamento, alla casa. Adesso non so se lei è un appartamento o una casa singola.
1: Sì, sono due appartamenti.
0: Infatti il problema è quello. Quindi lei, diciamo, non è favorevole, da come deduco, a questa rotonda e ai bagni.
1: Per me va bene così. No, non sono favorevole.
0: È una strada molto trafficata?
1: Ma no, non è troppo, sono residente, basta, non è che sia troppo trafficata. Se fosse violevano, ma qui via Zanella non è trafficata.
0: Non è una strada, ho capito.
1: No,
0: ascolti,
1: è solo per residenti.
0: E un'ultima cosa, visto che credo che inizieranno i lavori tra una ventina di giorni, non prima, e lei mi ha detto che appunto per i bagni non ci sono problemi, e se dovessero venire in bagno gli operai, quindi si possono appoggiare, possono, cioè, suonare direttamente da lei a sto punto?
1: Ah no, non è pagato, ci sono le cose apposta,
0: ma no, mi ha detto prima che non era un problema quando gli ho detto dei bagni.
1: Ah no, io pensavo che facevano dei bagni qui vicino a casa.
0: No, devono fare, però ovviamente si appoggerebbero lì solo per fare giusto un paio di volte al giorno, non di più, ecco.
1: No, per quello no, ma ci sono le casette apposta, nei cantieri, vedo che ci mettono le cose apposta.
0: D'accordo, allora, va bene, allora io la ringrazio, le auguro una buona giornata.
1: Va bene. Dico.

0: Questo è il Supermarket Show, carissimi amici, benvenuti anche oggi tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente della settimana. Quest'oggi con noi un artista, un cantante, lui si chiama Davide Pagnini con il suo singolo Prima della fine. Davide, benvenuto a Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Davide, allora in Prima della fine c'è un bellissimo contrasto sonoro. Si parte da un'atmosfera ambient molto intima, si arriva ad un crescendo dinamico ed emozionale. Come avete lavorato sulla produzione per far dialogare i sintetizzatori e gli archi con la delicatezza della chitarra acustica?
1: Ma guarda, io di solito inizio sempre a scrivere una canzone chitarra voce, quindi la prima stesura è sempre questa, lo scheletro della canzone. Poi insieme al mio produttore e arrangiatore Raffaele Montanari, che saluto e ringrazio, ci mettiamo, ecco, un vestito sopra a questo scheletro, e di solito partiamo dal pianoforte, dai sintetizzatori, per riuscire ad accompagnare. A noi piacerebbe creare un'atmosfera, ecco, appunto ambient, con suoni molto lunghi, distesi, per accompagnare i testi, che sono sempre molto metaforici e evocano immagini, ecco. Quindi un po' lavoriamo così, a strati, sempre più a vestire, ma non troppo, perché ci piace anche che lo scheletro del chitarra voce rimanga molto presente, perché comunque è sempre una caratteristica mia fondamentale del mio percorso artistico.
0: Il testo affronta il tema dell'addio, ma il ritornello si trasforma in un vero e proprio inno alla speranza. Cosa rappresenta per te questo brano e qual è il messaggio che vorresti arrivasse a chi sta vivendo un momento di distacco o di perdita?
1: Allora, io ho scritto questo testo immaginando una sorta di limbo dopo l'addio, ecco, se vogliamo appunto dire una perdita, la morte, no, di qualcuno, e questo limbo dove le cose si rimettono a posto, dove le anime si rincontrano e poi possono passare nell'aldilà, no? Ecco, mi sono immaginato questo limbo come forma di cura, per poter dire ok, se c'è qualcosa di questo tipo dopo la morte, allora forse abbiamo un po' meno paura della morte, un po' meno paura di dire addio, perché forse tutti ci rincontreremo e le cose torneranno a essere quelle di un tempo, forse anche meglio.
0: Esatto, esattamente. Beh, comunque è un concetto molto spirituale questo, diciamo così, che sicuramente aiuta anche ad affrontare al meglio certe situazioni non troppo piacevoli della vita. Davide, prima di ascoltare questo singolo, quindi dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, su tutti i social, da Facebook, Instagram, TikTok, sempre con il mio nome e cognome, che è Davide Pagnini, si possono trovare tutti i miei profili, anche su YouTube, digitando Davide Pagnini, si possono trovare tutti questo singolo e altri singoli, perché escono sempre con dei videoclip. E quindi, ecco, su Spotify, dove tutte le piattaforme digitali di streaming.
0: E lui è Davide Pagnini, quest'oggi con noi al Supermarket Show, ed oggi ci ascoltiamo Prima della fine. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie mille, grazie. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi, il corriere per lo scarico della statua, che ora possiamo passare?
0: Per lo scarico di cosa?
1: Della statua, dell'ordine, c'è stata fatta la statua musicale, dobbiamo venire a portarla lì.
0: No, ma lei con chi vuole parlare?
1: Ah no, io lo scarico un attimo. La via al ieri, giusto? Ecco, no, c'è questa statua che oltretutto scusi perché si accende, ce l'ho qua. Dai. Di un cantante, José Feliciano, non lo so, statua musicale da salotto.
0: No, no, guardi, si sbaglia.
1: Che facciamo?
0: Si sbaglia assolutamente, perché io non ho come si dice, ordinato niente.
1: Ma come faccio io, che non è che posso portarmela indietro, che tra l'altro questa si accende.
0: Ah, non mi interessa, io non prendo niente perché io non ho ordinato niente.
1: Ma noi la dobbiamo portare, perché non, è solo da scaricare, non la possiamo rimandare indietro.
0: No, ma aspetti, non me ne frega, spengo, niente, scusi, io non ho ordinato niente.
1: Ho spento perché quando uno ci passa davanti si accende. No, quindi per capire, l'avete ordinata, quando possiamo passare, quindi?
0: Ma no, non abbiamo ordinato niente.
1: No, e come faccio io? Scusa, che giro sul camion con la statua di Feliciano, scusi.
0: La statua, ma questo è uno scherzo.
1: Ma che scherzo, cioè, la devo lasciare lì, signora? Io arrivo col furgone,
0: ma
1: la scatola.
0: Ma sta dicendo? Ma io non ho ordinato niente di statua di Feliciano. Ma cosa sta dicendo?
1: Ma cosa ne so, ma mica è mia, io la devo lasciare al mittente.

0: volta.
1: Sì, no, scusi, ho chiamato prima, ho parlato con la signora, per... mi hanno attaccato il telefono in fase, devo capire cosa devo fare con sta statua.
0: Perché fare cosa?
1: Ho parlato prima con quella, la signora della statua di Feliciano, di José Feliciano.
0: Quella... Che statua è Feliciano?
1: Perché? Ma non lo so, voi l'avete presa, mica io sono il corriere.
0: Io
1: ma...
0: l'ho presa, no.
1: E allora che facciamo?
0: Può prendere, cosa faccio io?
1: No.
0: Io non ho ordinato un cazzo.
1: Io la lascio sotto casa, signore, io la devo lasciare lì, poi me ne vado, ma la lascio lì, va arrangiata. Perché scusi, ordinate le statue e poi dopo ve la prendete con noi che dobbiamo consegnare.
0: Io ho ordinato le statue.
1: No. Ma scusi, ma io questo qui di indirizzo, che faccio? Me la ordino da solo?
0: Che statua è?
1: È una statua musicale di José Feliciano, quel cantante cieco, cos'è, spagnolo?
0: Sì, ho capito. Deve essere lì, che qualcuno la conosce.
1: La lasciamo fuori?
0: Sì, lasciala lì.
1: Vabbè, dopo va arrangiate voi, io la lascio sotto
0: sì,
1: casa.
0: Sì, giù. Lasciala lì. Ciao.
1: Salve.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: tu mi piaci.
1: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, quindi da questa settimana troverete anche la statua musicale di José Feliciano per allietare le vostre serate, così in compagnia di questo cantante veramente che ha fatto la storia della musica. Io vi ricordo che su Amazon Music e TuneIn potrete riascoltare i nostri podcast e anche tramite la nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Tigullio.

0: Radio Tigullio presenta
1: Benvenuti a Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni, dalle hit del passato fino al ritmo di oggi. Senti che magia, con Dedo DJ inizia l'armonia.
2: Bentornati amici in sintonia con la rubrica musicale che prende il titolo di Suoni Senza Età e, come ben sapete ormai da molto tempo a questa parte, è se non altro un viaggio che unisce le generazioni musicali. Io sono Dedo e direi di partire con la prima canzone in programma per questa edizione. La canzone prende il titolo di Ultima Luna di Lucio Dalla. È una canzone che utilizza le sette lune come metafora di evoluzione storica e sociale, rappresentando diversi periodi e avvenimenti dei decenni passati, in particolar modo gli anni 70, un periodo caratterizzato da violenza e fermento sociale in Italia. Ogni luna è associata a scene e emozioni e simbolismi potenti. La settima luna, quell'epoca degli anni 70, richiama in un periodo di violenza e instabilità, ma in modo poetico e allegorico, collegandosi anche con temi di guerra, morte e cambiamento. Il testo è denso di riferimenti culturali e simbolici, tra cui l'Apocalisse di Giovanni, il film Settimo Sigillo di Bergman, e l'immagine di un futuro rappresentato da un bambino con grandi ali che prende la luna tra le mani.

decisamente nuovo questo sound per Anthrax Asia, Andrew Noonan, Golden. Adesso rientriamo in un ritmo un po' più pacato, almeno per abbracciare un po' tutta la vasta maglia di ascoltatori, generazionalmente parlando, che si mettono in ascolto con la rubrica musicale denominata Suoni senza età. Una canzone adesso, Just Like Starting Over, tra parentesi Just Like di John Lennon, brano carico di significati profondi legati in particolar modo alla vita dell'artista, è uscita nel 24 ottobre del 1980 come Double Fantasy. Questa canzone segna il ritorno di Lennon sulla scena musicale dopo 5 anni di pausa dall'ultimo singolo prima del suo assassinio avvenuto poco dopo. Il testo è un'appassionata dichiarazione d'amore rivolta a Yoko Ono, in cui Lennon esprime senso di rinnovamento e speranza in un amore che rinnuova nonostante il passato. Dice: siamo cresciuti anche se il nostro amore è ancora speciale. Cogliamo l'occasione e voliamo via da qualche parte da soli. Comunque ricominciamo da capo. Il brano esprime ottimismo, pace interiore e fiducia nel futuro, sancendo idealmente una nuova fase nella vita personale ed artistica di John Lennon.

Era il 2012, Rocking Song, One Day. E adesso andiamo nel 1985, in particolar modo andiamo ad estrapolare una canzone tratta da un album super milionario denominato Parade. Stiamo parlando degli Spandau Ballet, che con la canzone Around and Around ebbero una svolta stilistica verso un pop più raffinato, melodico, lontano dalle sonorità new wave degli esordi, inserendosi nel movimento New Romantic del 1980. Nel corso del tempo questo brano è stato apprezzato per il suo carattere elegante, malinconico, considerato uno dei pezzi più significativi del gruppo, anche se all'uscita le recensioni furono indubbiamente miste, frammentarie, sovrapposte. Run Around parla di un ciclo ripetitivo delle relazioni, degli alti e bassi che si susseguono nella vita. Il testo è costruito attorno al concetto di cerchi e movimenti ciclici che simboleggiano l'andare, venire nelle emozioni e le vicende umane, in particolar modo riferendosi a un amore giovane ed intenso. La canzone riflette la complessità e bellezza di queste esperienze, unendo una melodia elegante e un testo significativo.

0: Suoni senza età. Torniamo tra poco. Resta qua.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono sì!
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tigullio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: Dedo DJ è ancora qui e la musica continua.
4: Seconda parte della rubrica musicale denominata semplicemente Suoni senza età e andiamo nel 1989. La canzone è Cosa resterà degli anni 80, un brano simbolo del decennio scritto da Raff in collaborazione con Bigazzi e Giuseppe Dati, presentata al Festival di Sanremo dell'anno. Il testo affronta il tema di una fine di un'epoca, quella degli anni 80, considerata un periodo di spensieratezza, danza e piacere, ma anche di eventi storici, politiche e problemi sociali profondi. Raff descrive con malinconia e filosofia il passare veloce del tempo, i cambiamenti sociali e culturali e lo scivolare via dei momenti ideali, sottolineando la solitudine e le difficoltà di comprendere cosa davvero rimarrà di quegli anni.

di Dreams. In un certo qual modo il primo frangente degli anni Ottanta lo ha dominato in largo e in lungo, Gabriel, Out of Reach. Adesso una canzone importante del repertorio dance degli anni Ottanta e in particolar modo 1985. Lui si chiama o si chiamava Belois Sam, e il videoclip di Imagination diretto da Storm Thorgerson causò polemiche all'epoca perché conteneva alcune scene di nudo integrale. Le scene poi non furono poste per provocare gratuitamente, ma erano ritenute artisticamente necessarie per il concept del video. Una versione censurata del video poi ha avuto una buona rotazione su MTV. Belois Sam ha descritto Imagination come la storia di un incontro tra un uomo inglese e una donna americana molto indulgente con se stessa. Il brano non è considerato una canzone erotica, ma piuttosto molto suggestiva, esprimendo il conflitto tra sogno e realtà. Canzone esplora immagini e sensazioni relative ad incontri e immaginazioni personali, più che una narrazione, direi, diretta.

anche oggi selezione musicale, direi soprattutto curata nei minimi particolari. Spaziamo da un in largo e lungo in quello che è il viaggio che unisce le generazioni musicali, e in un certo senso questo è l'intento di Suoni Senza Età. Da ricordare in questo album anche Advice for the Young at Heart, che sicuramente avremo modo di inserire nel palinsesto prossimo del programma di pertinenza. Adesso abbiamo ascoltato Sowing the Seeds of Love, ovviamente Tears for Fears. Andiamo negli anni 80, in particolar modo all'inizio del 1984, per un punto di riferimento altisonante per quello che fu definito il fenomeno della Italo Disco, interpretato da Valerie Dorr, che non è il nome di un artista ma bensì di un progetto. La voce era inizialmente della Dora Carofiglio dei Novecento, mentre l'immagine della copertina era il personaggio di Monica Stucchi, che era una giovane milanese che appariva nel video e nelle esibizioni in playback. Successivamente poi la voce fu presa in considerazione da Rosanna Nicolosi e la stessa Monica Stucchi. Il brano è caratterizzato da un'atmosfera, diciamo, onirica e sensuale, con un testo che invita a passare insieme una notte romantica, evocando un ambiente di sogno e di intimità. Il videoclip è invece semplice, focalizzato sulla performance televisiva, e mostra uno stile New Romantics con abiti sensuali ed eterei, contribuendo a creare un'aura misteriosa ed una aristocratica intorno all'artista. The Night, uno dei brani più simbolici e amati del fenomeno Italo Disco 1980.

Siamo in dirittura d'arrivo con questa bella performance di The Adventures e Broken Land, che ci riporta in quelli che erano il binomio tra musica e melodia, che alcuni anni fa era assolutamente inseribile nel contesto compositivo, anzi era una priorità. Adesso siamo arrivati al disco dimenticato, che sancisce il termine della trasmissione e rimanda l'appuntamento alla prossima di Suoni Senza Età. Ovviamente il disco dimenticato dovrebbe sconvolgere un po' le vostre coscienze, andando a scovare nei meandri più reconditi la canzone un po' passata in secondo piano, ma che riascoltandola rianima un po' i ricordi e vi porta, diciamo, una sensazione di benessere, anche se a dire il vero non è proprio dimenticata questa canzone, però è così talmente bella da non poter non proporla al termine di una trasmissione come quella di oggi. Sailing di Christopher Cross usa la metafora della navigazione per descrivere un'esperienza di fuga spirituale, di ricerca della pace interiore. Il protagonista parla delle capacità del vento e delle vele di portarlo via verso un paradiso, un luogo metaforico di tranquillità e serenità, lontano dallo stress e dalle difficoltà quotidiane. Grazie per essere stati con noi.

0: Suoni senza età. Ogni nota resta qua. Grazie per essere stati con noi.
1: Radio Tiguglio Web presenta
2: l'album dei Bad Company, Run with the Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976. Quest'anno

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

Soul Searching è il titolo del quarto album del gruppo funky scozzese Evanage White Band, pubblicato nel giugno del 1976, prodotto dal leggendario Riff Martin. L'album ha consolidato il successo internazionale della band, raggiungendo la nona posizione nelle classifiche statunitensi e ottenendo la certificazione di disco di platino.

degli album più campionati della storia della musica, raggiungendo da fonte di ispirazione per numerosi artisti pop e R&B. Recentemente è stata annunciata un'edizione speciale per il 50° anniversario dell'album, prevista per il 2026, a testimonianza della sua duratura influenza culturale.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tivulio.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tivulio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tivulio, una radio per amici.
5: H24.
6: Amici di Radio Tivulio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tivulio. Go!

0: artisti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Amiche e amici della Bairarschatz Chart, eccoci qui, pronti a esplorare una selezione di brani tornati virali o i più shazammati o che comunque hanno attirato l'attenzione nelle piattaforme e nei social. E sorprese tante come sempre, tanto ritmo della dance di ieri e di oggi, ma anche belle voci e soprattutto quelle melodie che attraversano il tempo sempre fresche e brillanti. Anche stavolta un bel carico di musica con la M maiuscola e pure maiuscola la R di ritmo. La maggior parte degli anni 2000, con qualche simpatica incursione nel brioso passato anni 80. Ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Bairarschatz Chart della scorsa settimana. Alla numero 3, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte erano capaci di portarci in alto, laddove i suoni non osano, con Vacanze Romane.

0: ora cominciamo la nostra Viral Shazz Chart.
1: Benvenuti a Viral Shazz Chart.
0: Number 10. Alla 10, The Common Arts con Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. E alziamo il volume che arriva un'esplosione di energia. I Common Arts hanno trasformato un classico soul in un brano dance. Godiamoci il contrasto incredibile fra il falsetto di Jimmy Somerville e la voce profondissima di Sarah Jane Morris. Va bene, qui si parla di disperazione amorosa, ma ci fa ballare come se non ci fosse un domani.

Adesso andiamo a vedere chi vola alto a livello globale. Dal pop svedese, la fotografia di quel momento in cui hai la frase "ti amo" sulla punta della lingua, ma hai troppa paura di pronunciarla. Un pezzo dance pop magnetico dove i sintetizzatori di Alesso creano la cornice perfetta per la voce cristallina di Zara Larsson. Coraggio, diciamole queste parole. Words.

0: proseguiamo con la Viral Shadow Chart.
1: Number 9.
0: Dopo la dance arriva il momento del cuore. Preparate anche voi i fazzoletti, perché ci aspetta la regina delle power ballad, scritta nel 1991 in meno di un'ora per la colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri. Detiene ancora il record per il maggior numero di settimane consecutive al primo posto nel Regno Unito. Il cantante rock canadese Bryan Adams ci insegna che per amore non esistono sacrifici troppo grandi, grazie a tutti gli amici che ce l'hanno fatta riscoprire. Everything I do it for you.

0: Number 8.
1: Direttamente dal futuro, o quasi, ecco la collaborazione che ha infiammato i social. Il timbro graffiante di Alex Warren incontra la purezza vocale di Rosé delle Blackpink. Una ballata moderna che va a sbirciare nei pensieri nascosti e in quei desideri di lui o di lei che non riusciamo a toglierci dalla mente. Un mix perfetto fra pop occidentale e K-pop globale. Alex Warren e Rosé, On My Mind.

0: Fire Shots Chart. Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Chart. Ed eccoci all'angolo Discovery. Sul tappeto magico della Viral Shad Chart trasportiamoci negli anni 80 ad incontrare il duo di synth pop più famoso della Germania, Modern Talking, e la loro Cherry Cherry Lady. Pare che il titolo sia ispirato al cane della cantante dell'epoca, ma è diventato subito il simbolo di ogni corteggiamento romantico e un po' kitsch. Capelli cotonati, voce in falsetto e cassa dritta. Cherry Cherry Lady.

Posizione numero 7. Number 7. A volte è utile seguire i consigli dei genitori. Sì, perché pare che il padre di Jonathan Cain, il tastierista dei Journey, lo avesse incoraggiato a non mollare e avesse invitato il figlio a inseguire i suoi sogni. Don't stop believing, John. E lui? Beh, ci ha fatto sopra la canzone, che parla di sognatori su un night train, un qualsiasi treno della notte verso qualsiasi destinazione. Una curiosità, la South Detroit, citata nel testo, non esiste geograficamente, ma è una licenza poetica. Dicevano che suonava troppo bene. Don't stop believing, i Journey.

Posizione numero 6. Ma che bel lampadario! Funzionerà come altalena. Deve essere quello che ha pensato Sia in questa canzone, Chandelier, dove mette a nudo tutta la fragilità di una ragazza ad un party e apre una finestra sul lato oscuro delle feste, sulla solitudine che troppi cercano inutilmente di dimenticare con alcol e dipendenze. E in questa versione acustica, solo voce e pianoforte, ogni sensazione emerge cristallina e il pezzo ha un potere catartico. Sia Chandelier.

dei brani per TV e movie. Il re delle colonne sonore colpisce ancora. Kenny Loggins con Footloose, una versione che riprende l'energia travolgente del film originale, ricordandoci perché è diventato il simbolo della ribellione attraverso il ballo, un ritmo contagioso che ha fatto scatenare intere generazioni.

0: 5.
1: Un riff di fiati campionato caratterizza fin dall'attacco Crazy in Love, il brano con cui Beyoncé aveva lanciato la sua carriera solista e ufficializzato la sua unione artistica e sentimentale con Jay-Z. Un mix esplosivo di rhythm and blues e di funk che ha ridefinito il pop degli anni 2000. Come ve la cavate con la camminata da diva, il Beyoncé strut? Dai che ora si parte! Crazy in Love, Beyoncé!

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la Vista da Gerry.
2: Hasta la Vista.
3: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
4: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
6: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
5: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
6: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
5: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
6: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
5: Shadow Slide con i Senza Radio.
7: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
8: Oh no, è molto di più, amico mio.
7: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!

triangolo virale vintage, parecchio direi. Un tuffo triplo all'indietro, nel 1976. Siamo nel cuore della disco music con il brano Daddy Cool, che ha un aneddoto curioso. I suoni percussivi che sentiamo all'inizio li ha creati il produttore Frank Farian, schioccando i denti e la lingua contro il microfono, e ha reso i Boney M. delle leggende mondiali.

Quanta dance in questa puntata! Grazie agli amici curiosi arriva nella Vaira Shaz Chart un tormentone che ha fatto battere il cuore di tutta Europa all'alba del nuovo millennio. Ritmo martellante, testo semplice e attitudine chic che mescola francese e inglese. La colonna sonora perfetta per una serata che non vuole finire mai. French Affair con My Heart Goes Boom.

ed eccoci a scoprire il podio. Posizione numero 3. La regina della disco Amy Stewart nel 2011 rivisita Knock on Wood, forse il suo successo più grande. Originariamente era un brano soul di Eddie Floyd che la Stewart aveva già portato in cima alle classifiche mondiali nel 1979, trasformandolo in un terremoto dance. Ma in questa versione più recente resta intatta la potenza e la scaramanzia. Paura di perdere un amore? Noi diciamo tocca ferro, e invece là si dice tocca legno. Knock on wood. Amy Stewart.

Ed eccoci alla posizione numero 2. Alex Warren con la sua Eternity. Apre l'album di debutto You'll Be Alright Kid ed esplora malinconicamente il dolore per un amore finito. Una traccia pop rock che affronta l'elaborazione della perdita e segna un momento emotivo profondo, che si è meritato pure 3 nomination agli MTV Video Music Awards nel 2025. Ecco Alex Warren e la sua Eternity.

E adesso, prima di scoprire chi sta sul podio della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. The Commoners, Don't Leave Me This Way, Zara Larsson, Alesso, Words, Bryan Adams, Everything I Do, Alex Warren e Rosé, On My Mind, Modern Talking, Cherry Cherry Lady, Journey, Don't Stop Believing, Sia, Chandelier, Kenny Loggins, Footloose, Beyoncé, Crazy in Love, Bonnie M, Daddy Cool, French Affair, My Heart Go Boom, Amy Stewart, Knock on Wood, Alex Warren, Eternity. E ora? Number 1. La vetta di questa Viral Shazz Chart, dove c'è lei, l'intramontabile, lei l'under della musica, Madonna, tornata quest'anno alla ribalta con un nuovo album dedicato al dance floor, ma gli amici curiosi e nostalgici sono andati a preferire un brano classico che ai tempi ha mescolato sacro e profano all'ennesima potenza. Fra cori gospel, chitarre rock, di sicuro Madonna, oggi come ieri, scatena sempre tutti, sia in pista i fan, sia le polemiche, con vendite da capogiro. Ecco allora una vera e propria esperienza spirituale sulla pista da ballo. Ascoltiamoci l'indimenticabile Like a Prayer, Madonna.

Amiche e amici della Viral Fuzz Chart, la puntata è alla sua conclusione. Abbiamo esplorato tutta la super selezione che ha spaziato con il meglio di produzioni diverse degli ultimi decenni. Voci belle e sentimenti che la Viral Fuzz Chart ci porta a riascoltare e a riscoprire. Quindi non mancate, ci ritroviamo ancora la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una nuova variegata fresca e dinamica antologia musicale. E nel frattempo, beh, il consiglio si sa, Shazza!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: From 7 bar FM barra diagonal alter radio albo de
5: From 7 bar FM alter radio all go day.
4: From 7 bar.fm barra alter radio all go day.
6: Benvenuti su All Go Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad All Go Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla

vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade. Ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühheft. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%, veramente una cosa pazzesca, come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta. Oh.

0: Mengoni, Seifer, Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 alte radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
2: Radio Tiguglio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica in questo giovedì 21 maggio. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica e agli artisti indipendenti. Nostra ospite oggi sarà Alice Stocchino. Ieri abbiamo presentato il nuovo singolo, tra poco parliamo con lei. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Girls, oggi ad aprire la musica con questo super classico con la produzione di Chess Chancol, I No Corrida, ad accompagnarci al nostro spazio novità, novità al primo ascolto. Si intitola Cosa mi nascondi, la novità di oggi, ed è il singolo di Danny Music qui a Ora Musica.

0: cantautrice, bassista, musicista a tutto tondo, Alice Stocchino, oggi nostra ospite, torna a Ora Musica perché c'è un nuovo singolo. Ben ritrovata, Alice.
1: Ciao, ciao, grazie, grazie mille.
0: Eccoci qua. Allora, ci siamo sentiti già non molto tempo fa perché era uscito un primo singolo a caratterizzare questo 2026, dopo un paio di pubblicazioni nel 2025, Bambino, Bianco e Nero, e ancora nel 2024. Insomma, un paio di singoli all'anno, vedo, vai avanti a due singoli all'anno più o meno, tre.
1: Esatto, più o meno.
0: Nel 2023 un po' di più.
1: Esatto, esatto. Diciamo, ho diminuito un pochino la quantità, però insomma ci diamo da fare, ecco.
0: Allora, bella energia, bei suoni e voce molto particolare. Come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, come ve lo racconto? Diciamo che è un brano molto introspettivo, è un brano che è un seguito in realtà del brano che è uscito appunto qualche tempo fa, ovvero Masquerade, è un brano in inglese infatti, ed è un po' appunto il seguito, la parte 2, perché parla comunque di introspezione, parla di personalità, parla di identità e parla soprattutto della caduta delle illusioni, perché va a trattare il tema della ricerca della perfezione, che ovviamente questa perfezione viene vista un po' come un'impalcatura, una sorta di grande maschera esistenziale, ma in realtà si arriva poi ad un certo punto in cui crolla tutto, c'è un burnout e bisogna cadere giù.
0: Quindi
1: cadere
0: via
1: giù
0: le maschere.
1: E ritrovare, esattamente, il tema centrale è sempre quello. Bisogna ritrovare se stessi, la propria profondità, la propria intensità, soprattutto dando da mangiare ai propri mostri esistenziali.
0: Mi piace molto quello che dici, cioè sei cosciente del fatto che stai andando controcorrente, no? Perché oggi viviamo nelle maschere e tu invece inviti a toglierle, ad essere noi stessi. Mi piace molto nella presentazione dove sottolinei, no? Non c'è nulla di male ad essere se stessi, nel bene e nel male. Però se stessi, meglio
1: esattamente
0: una cosa non proprio bella, anche se ma se sei te stesso piuttosto che tante false cose belle.
1: Esattamente, credo che i più grandi rapporti umani e le più grandi connessioni umane siano significative nel momento in cui tu mostri la tua vera identità. Alla fine non possiamo piacere a tutti, però le persone insomma sono tanto varie, tanto diverse, e quindi sicuramente c'è un gruppo di appartenenza, no, in questo senso. Quindi l'importante è mostrarsi veritieri, soprattutto accettando le proprie insicurezze, le proprie debolezze e i propri difetti.
0: Esattamente, senza voler cambiare tanto viene fuori poi quello che sei.
1: Esattamente. Si può puntare sempre al miglioramento, io sono la prima a dirlo, però insomma impariamo ad accettarci anche così come siamo.
0: Adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima ricordiamo a chi ci segue come trovare Alice Stocchino sui vari social. Basta scrivere Alice Stocchino ed escono, giusto?
1: Esattamente, sei preparatissimo, è proprio così, ovunque Alice Stocchino.
0: Adesso a Ora Musica, grazie per essere tornata qui nella nostra vetrina musicale.
1: Grazie a te.

0: Alice Stocchino con il suo nuovo singolo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Ragazza Single, la nuova canzone di Barbara Bert, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica ad alta rotazione. Barbara Bert, nostra ospite la scorsa settimana nello spazio Interviste. Il Caldo è la nuova canzone firmata Lazzaro.

Aldo, altro brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è un nuovo singolo anche per Roberta Tondelli.

0: Roberta Tondelli è tornata con un nuovo singolo, novità al primo ascolto questa settimana, era Com'ha già fa.
1: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: The Night Life.
2: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
1: The Night Life.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

Ale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Si chiama Tattoo, il singolo di Tommy, anche questa settimana in promozione a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torniamo indietro nel tempo.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica, oggi protagonisti Nomadi con un brano che appartiene al 2003, quindi i Nomadi anni 2000, con questa canzone dal messaggio molto bello e forte: Io voglio vivere.

0: Siamo Frabetti, in arte semplicemente Frabetti, tra le promozioni di Ora Musica con il nuovo singolo che si intitola Fiori.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Baby, tu resti. Questo è il singolo firmato Te Pura tra le novità di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta nel mondo di Elton John. È bellissimo questo lento del 1988, A World in Spanish.

0: riuscissi a...
1: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne con un totale di...

0: must it begin again?
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Che bello amici risentirsi dopo una settimana, tornare qui a Pantarei è sempre un appuntamento particolarmente piacevole perché in regia audio c'è Pio Negri, in redazione abbiamo Michela Migliore, la fascinosa Michela Migliore, e mentre il nostro music design è Jenny San Marco. Io sono Corrado Di Martino e vi parlo oggi del celebre schiaffo che Brigitte Macron avrebbe rifilato al presidente francese Emmanuel durante una visita di stato proprio lo scorso anno ad Hanoi, in Vietnam. Sarebbe stato provocato dalla gelosia. Questo è quanto viene sostenuto in un libro pubblicato proprio in Francia, secondo cui la premier dame avrebbe scoperto messaggi incantati scambiati dal marito con l'attrice franco-iraniana Farhani. Nel volume intitolato Una coppia quasi perfetta, il giornalista di Paris Match Florian Tardif riferisce, citando persone vicino alla coppia presidenziale, che Brigitte Macron sarebbe incappata in alcuni messaggi inviati dal presidente all'attrice. Il tono dei messaggi era, in pratica, la trovo molto bella, si dice che forse avrebbe scritto Macron, lei mi piace molto, è una donna particolarmente affascinante, eccetera, eccetera, eccetera, finché siamo arrivati allo schiaffo istituzionale.

gelosia, la gelosia, il male del secolo. Comunque, l'entourage di Brigitte Macron ha però smentito la ricostruzione ed è dichiarazioni rilasciata alla Parisienne, precisando che la première dame aveva già negato l'episodio all'autore, assicurando di non controllare mai il telefono cellulare del presidente. Le indiscrezioni su un presunto rapporto fra Macron e Goldsifel Farani circolavano già dall'estate del 2024, ma erano state smentite dalla stessa attrice in un'intervista al magazine Gala nell'agosto del 25. Nel libro, però, Tardif menziona anche una stagista dell'Eliseo soprannominato Sherazad, che avrebbe tentato di sedurre il presidente. Emmanuel Macron è molto ambito, talmente tanto che è ambito che Brigitte è costretta a prenderlo a schiaffi.

Emanuele, Emanuele, fai attenzione. La primissima cosa, il primissimo suggerimento che posso darti è quello della discrezione. Una volta si diceva nisi caste saltem caute, in pratica se non castamente almeno cautamente.

0: con questa modestissima storia di corna finisce questa prima parte di Pantarella. Fra poco
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Ciao, sono Ilaria Guccini. Io sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
6: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
7: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
8: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
7: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
8: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tigullio Web, con Alessandra Diodoro.
9: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio ti mette al centro della musica.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
0: O siamo così arrivati al momento della trilogia, trilogia dedicata ad Alessandro De Idda, Marco Castellani, Stefano Verderi e Francesco Sarcina. Quindi l'avrete capito, il gruppo di cui trattiamo oggi sono le Vibrazioni. Francesco Sarcina è la voce solista, il cantante, il chitarrista e anche il principale compositore dei brani di questo gruppo. La formazione ha incluso per un breve periodo Emanuele Gardossi, che ha sostituito Castellani dal febbraio del 2008 fino alla pausa dichiarata della band nel 2012. Un gruppo formatosi a Milano, credo nel 1999, dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all'inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te. Dopo lo ascolteremo. Certificato disco di platino dopo poche settimane. Il singolo è stato trainato da un video girato sui navigli milanesi e nel barcone del locale storico Le Scimmie, ove successivamente il gruppo Elio e le Storie Tese hanno realizzato una parodia, ecco, verso le Vibrazioni. Ma ascoltiamolo. Dedicato a te, le Vibrazioni.

0: Cantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era dedicato a te delle Vibrazioni. Il loro primo album esce proprio nel 2003. Le Vibrazioni è il titolo. Le vendite superano le 300.000 copie e da cui si estraggono i singoli di Una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno, eccetera eccetera. Quest'ultima verrà inclusa poi nella colonna sonora del film 3 metri sopra il cielo. Nel 2004, terminato il loro primo tour di successo, pubblicano un DVD live, Live all'Alcatraz, registrato il 27 settembre del 2003 presso lo stesso club milanese in occasione dell'ultima data del tour proprio del gruppo. E adesso, In una notte d'estate.
2: Baciami

0: vorrei e sai dove sei.
1: Come ho già detto, all'inizio del 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi a un progetto nuovo diverso con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Nel febbraio dello stesso anno, febbraio 2008, esce il video di Drammaturgia, una rivisitazione del film degli anni 70, The Rocky Horror Picture Show, che vede coinvolti come attori personaggi famosi nell'ambito del cinema come, non so, Riccardo Scamarcio, Sabrina Impacciatore, e anche Paolo Bonolis fa un cameo all'interno di questo film. Nel marzo del 2008 viene pubblicato il primo singolo registrato e prodotto da Marco Trentacoste con la nuova formazione. Il brano Insolita viene inclusa all'interno della colonna sonora del film di Sergio Rubini, Colpo d'Occhio. Il 18 aprile dello stesso anno esce il primo live album della band dal titolo En Vivo. Si tratta di una raccolta di brani registrati dal vivo durante il concerto del 24 agosto 2007 a Sant'Angelo dei Lombardi in Campania, in provincia di Avellino. E allora, adesso l'ultimo brano delle Vibrazioni e poi i saluti per questa trilogia.

0: questa trilogia con questo gruppo rock italiano, Le Vibrazioni, e finisce il nostro incontro con Francesco Sarcina e i suoi musicisti. Dopo un breve intervallo ritorno con voi per la quarta parte di Pantarea. Fra poco
1: Pantarei, Pantarei.
2: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Cosa c'è? Ed un mese più che un debole per te.
0: Perfetto, ci siamo. Trilogia di Pantarei. Trilogia di Pantarei, di chi parliamo oggi? Ebbene, restiamo in Italia, anche perché all'estero non ci vogliono. Luciano Riccardo Ligabue, noto anche col solo suo cognome Ligabue, col soprannome Liga, soprannome che gli hanno appioppato i suoi fan. Cantautore, musicista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano. Ha vinto due targhe Tenco, un premio Tenco, un premio Le Parole della Musica e un premio Lunezia. È uno degli artisti italiani di maggior successo. E ha vinto il premio per il valor musical letterario per l'album Miss Mondo. Nel 2005 ha detenuto inoltre il grande record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, superato poi nel 2017 da Vasco Rossi. Ecco anche come nasce la grande rivalità fra i due. Io ho il mio preferito, ma non ve lo dico, e andiamo avanti. Primo brano di Ligabue.
5: Si

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Tanto per cominciare bene, abbiamo ascoltato L'odore del sesso e poi Balliamo sul mondo. Anche se insomma abbiamo poco da ballare ultimamente, ma non ha importanza. Pensate che Ligabue è stato anche bracciante agricolo, oltre che operaio metalmeccanico, quindi poi ragioniere, conduttore radiofonico come me, però lui ha avuto tutto un altro successo, un'altra strada, commerciante, promoter, cantautore, calciatore, consigliere comunale nel Partito Comunista, insomma ha fatto di tutto. È praticamente inarrestabile questo Ligabue. E continuerei con Certe donne brillano.

0: E sai dove sei?
1: E già, Pantarei, e sai dove sei? Naturalmente, sei qui alla trilogia e vi stiamo proponendo Luciano Ligabue.
2: C'è

0: certe donne brillano certe notti. Questo ragazzo ha molte certezze, come noi del resto, che torneremo fra poco.
1: Pantarei, Pantarei.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E adesso parliamo di calcio. C'è stata, diciamo, una inversione nella scaletta. Parliamo di calcio quasi alla fine. Ma quando si toccano le cose del cuore non ci sono scalette, non ci sono gerarchie, non ci sono previsioni. Si va così a getto. E mi riferisco un po' al calcio italiano, è nuovamente scosso da vicende extracampo che rischiano di incidere pesantemente sul futuro sportivo di diverse piazze storiche. A seguito delle rigorose segnalazioni della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive, la Covisoc, il procuratore federale ha ufficializzato il deferimento al Tribunale Federale Nazionale di diverse società. Fra queste purtroppo compare anche la mia squadra del cuore, la Juve Stabia, militante nel campionato di Serie B. Insieme poi a Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa sono entrate nel mirino del procuratore federale. I motivi sono legati insomma ai rappresentanti, alle dirigenze accusate di una serie di gravi violazioni di natura amministrativa che mettono a rischio la stabilità proprio dei vari club. Nel dettaglio, ripeto, per quanto riguarda la Juve Stabia, la contestazione riguarda il mancato rispetto delle scadenze fiscali previste dalle normative federali. Nello specifico, la società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto entro il termine perentorio del 16 aprile 2026 all'avversamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi dovuti ai tesserati. Il problema riguarda in particolare la mensilità di gennaio e febbraio 2026, un periodo cruciale per la gestione finanziaria dei club calcistici. Ma la problematica nasce perché una società quotata in borsa, tale Brera Holding, aveva comprato l'intero pacchetto della squadra gialloblu, pacchetto poi ceduto alla Soulmate, una consociata di Brera Holding. Soulmate che non si fa viva, non si fa sentire, non si fa vedere nella città di Castellammare di Stabia dal giorno dell'acquisto. Dopodiché Soulmate ha venduto per un dollaro, un dollaro, l'intera società sportiva Juve Stabia alla Stabia Capital, una società fondata nel giro di poche ore da tale Francesco Agnello, che ha come capitale sociale 2.000 euro. Ecco che tutto questo ha allertato la Procura Generale di Napoli, per cui ci sono delle indagini in corso. C'è da dire però, in tutto questo, nonostante tutto questo bailam, nonostante tutto questo caos amministrativo, nonostante i tentativi sotto banco di combinare chissà quale magagna, la Juve Stabia si batterà per i playoff, per l'eventuale passaggio in Serie A. Pensate un po', una squadra in grande salute che a causa di faccendieri e filibustieri si trova in serie difficoltà. Ed obbligo a questo punto ascoltare l'inno della Juve Stabia.

E avete ascoltato Forza Vespe Ale, l'inno della Juve Stabia, la mia squadra del cuore. Squadra che per il secondo anno consecutivo si batte per i playoff per l'accesso in Serie A. E il fascicolo comunque è stato aperto proprio sul passaggio delle quote dalla Solmeta d'Agnello per la cifra ridicola di appena un euro. A questo punto vuol dire che c'è un piano per mandare in bancarotta la Juve Stabia. Adesso non sono più solo voci, ma un'ipotesi investigativa messa nero su bianco e sulla quale sta lavorando la procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo proprio sulla cessione del 100% delle quote da parte del fondo americano Solmate all'imprenditore Francesco Agnello e inviso alla piazza perché già protagonista in passato di manovre strane e oscure proprio nel calcio. E insomma, purtroppo c'è gente che gira nei meandri del malaffare e cerca di trarre profitto da questioni complicate. E

0: Panterei, buona musica, informazione e gossip. E con gli imbroglioni di Giorgio Gaber chiudiamo questa puntata di Panterei, ovviamente con la morte nel cuore per la questione societaria della mia squadra, la Juve Stabia. Vi salutano insieme a me Pio Negri, Michela Migliore, tifosissima della Juve Stabia, e Jenny San Marco. Alla settimana prossima.
1: Io Panterei la puterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così, con un bellissimo brano pop dance ritmato, Depeche Mode, i Cosmonauti.

Canzone molto carina, orecchiabile, Depeche Mode, Cosmonauti Borghesi. Eh sì, il titolo è proprio questo, un po' come The Colors con Rolling Stone, loro Depeche Mode. E dopo aver ascoltato la novità dei Cosmonauti Borghesi, noi proseguiamo con un'altra artista emergente. Il suo nome è Camilla con la K e la Y. Ascoltiamo la nuova Starlight.

trovarmi a pezzi sotto un temporale. E tu mi lasci sola, solo per amore. Ma sono fatta così, la mia testa va in tilt.

Camila con Starlight, in arrivo qui alla New Day Music, il nuovo brano estivo di Sara Tommasi insieme ad Alex So. Si chiama Pazza Estate, alziamo il volume, una bella novità fresca, New Day Music.

0: insegnante di lingua e letteratura italiana. E noi proseguiamo qui alla New Time Music con il nuovo di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Pioggia, del brano scritto da Federica Abate e Jacopo e Torre per Arisa Rugiada. E noi ascoltiamo un altro grande ritorno qui al New Day Music. Lei è Chiara Gagliazzo.

Un altro brano ritmato, ci piace il suo nuovo brano, il progetto di Chiara Gagliazzo, Basta Poco. E noi ora proseguiamo con i due fratelli. Loro si chiamano Eric Puric e Simon Puric. Si fanno chiamare i Santi, è un progetto interessante. Tra poco ne parleremo, subito in Messico.

0: come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. I Santi sono un duo composto dai fratelli Eric e Simon, con un background musicale solido costruito anche all'interno di una band affermata in Slovenia. Messico è il primo capitolo di un progetto artistico già in sviluppo, con nuove uscite previste nei prossimi mesi, quindi il primo tassello per questo disco interessante, un progetto. Tra l'altro alla produzione ci sono Daniele Mona e Edoardo Giuseppe Romano, che appunto loro collaborano anche con i The Colors, per citare appunto una band. Torno tra poco con Napolatino.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.
4: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
5: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
4: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
5: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.
4: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Napolatino di Franco G. Marino, questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento, e noi la proseguiamo con un cantante e un presentatore. Infatti alla fine della serata del festival lui dava le pagelle di Max. Questo è appunto il suo programma dopo il festival, e noi lo ritroviamo ancora una volta qui con questo suo nuovo brano Funky, Max Corfini.

Anche di Max Corfini qui alla New Time Music. Noi la proseguiamo con la nuova canzone di Maddalena. Dopo il successo del suo singolo Caro Amico, è ritornata con questo suo nuovo brano prodotto da Canova e Maddalena.

Questa canzone si chiama Porno, un po' come la novità di Alessio Bernabei. E Porno, questo brano nuovo prodotto da Merck & Cremont, il gruppo Itaca, alla produzione. Mentre per quanto riguarda la scrittura del testo, è di Federica Abbate con Jacopo e Torre. Le bambole di Pezza, il loro nuovo brano. E ora proseguiamo con un altro brano estivo qui a New Time Music. Artisti emergenti e big del momento, c'è Summer Funk, Francesco Gabbani.

Summer Funk di Francesco Gabbani. Noi ora proseguiamo con un'altra artista giovane emergente, Aneres, si fa chiamare così, la nuova Distratta.

0: sotto la novità di Aiello qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle canzoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio, direi, interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

Beh, una bella pagina questa targata 1988, dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo: Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco. Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Beh sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano

bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai. Wolf Alice in Italia sarebbe Alice Lupo con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025 febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Benny With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ha fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dail.

0: bellissima ricevuta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award, e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: Siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con See Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce? Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze e speranze.

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
1: Dunque, adesso c'è la scelta di questo per questa puntata è molto molto bella, perché è legata a un ricordo sia mio che di Marco, adesso, perché ne stavamo parlando prima di trasmettere. Stiamo per parlare di un gruppo incredibile, uno dei gruppi di hard rock veramente i primi cattivi. Parliamo degli Uriah Heep. E la cosa sconvolgente che ci sconvolse e ci attrasse era la copertina degli Uriah Heep. Marco, ti ricordi che cosa fantastica? Poi io dico il mio ricordo, tu mi dirai il tuo. Dunque il mio è non per fare come eravamo, ma è bella questa cosa. Io cominciavo a infilarmi nella critica rock, era difficile trovare spazio, partendo dalle copertine. Io ho cominciato a recensire le copertine dei dischi, parlando poi di cosa quell'immagine rappresentasse sonoramente. Sull'Uriah Heep, una delle prime copertine che io ho recensito per una rivista, una delle più importanti riviste di fotografia e immagini, che era Popular Photography, e recensendo proprio questa faccia mostruosa da zombie o da morto vivente che urla, c'è un urlo dopo quello di Muir, forse è l'urlo più importante mai visto in un'icona. Ecco, questo è il mio ricordo. Il tuo sull'Uriah Heep invece?
3: Ma è legato al brano che poi faremo sentire, lo diciamo subito, che si intitola Gypsy, tratto dal loro primo album di debutto Very Heavy, Very Humble, ed è il primo pezzo che ho suonato in vita mia alla batteria. Credo avrà avuto 11-12 anni, perché ho iniziato a suonarla presto, e quando ho sentito la batteria di questo di questa canzone, è evidente che scatta l'amore proprio.
1: Azione fatale subito. Ho dimenticato di dire all'inizio che perché stiamo parlando degli Uriah Heep, perché sono fra gli stili di copertina del Classic Rock in edicola, dove la foto centrale della copertina sono i Led Zeppelin. Dunque, perché ne parla Classic Rock?
3: Perché è stato pubblicato proprio in aprile un corposo cofanetto di 4 CD appunto degli Uriah Heep, dove si documenta un periodo loro, quello dal 75 al 77, un periodo di grandi evoluzione stilistica. Gli Uriah Heep hanno avuto tantissimi cambi di formazione. Pensate che tra l'altro uno dei cantanti è stato John Wetton, che arrivava dai King Crimson. Allora, questo cofanetto si chiama Beautiful Dream e dentro ci trovate 4 loro album, li voglio dire tutti: Return to Fantasy, High and Mighty, Firefly e Innocent Victim.
1: Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori più giovani, che comunque conoscono i miti, loro erano mitici già assieme ai Led Zeppelin, ai Black Sabbath, ai Deep Purple. Ecco, stiamo parlando di questa formazione. E quindi Uriah Heep,
3: Gypsy.

0: Ed eccoci qui con Classic Rock on Air nello spazio che con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao.
0: Curiamo dedicato ovviamente al futuro, agli emergenti o comunque a quegli artisti che a volte hanno già fatto qualche disco ma ancora non riescono a inserirsi nella grande comunicazione di media, e noi siamo qui pronti sempre, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner che sono l'altoparlante, che Nando come sai ci distribuisce in 135 radio in Italia, e a volte ci alterniamo fra altoparlante e May. Questa è la volta dell'altoparlante che ci manda un brano molto strano, no? Le note di copertina dicono una specie di autopresa di coscienza, di analisi, perché spesso la musica serve anche a quello, su uscire un po' fuori dal narcisismo. Dunque, innanzitutto diciamo questo titolo, che è un titolo un po' curioso.
1: Eh sì, il titolo è Cambiare Male, la band è The Monkey Weather. Il brano, come giustamente hai anticipato tu, racconta proprio le dinamiche malate che ci sono dietro a una relazione tossica, quindi manipolazione attraverso il narcisismo, e la band vuole sensibilizzare su questo argomento.
0: Sì, e ben venga se la musica ci riesce. Beh, diciamo qualche altra cosa su questa band?
1: Sì, musicalmente ricorda un po' il rock degli anni 90, vagamente gli Alma Megretta, e comunque quel sound dub che ha caratterizzato quegli anni. Da un punto di vista puramente musicale, strofe ecco, quasi recitate, ritornello più pop, oserei dire, è una canzone che scorre via abbastanza bene, che probabilmente è frutto di un percorso di crescita ancora non messo a fuoco, ma comunque più che dignitoso.
0: Bene, allora noi adesso li faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. E quindi Cambiare Male,
1: The Monkey Weather.

0: fatto, ed è ovviamente un film così non poteva non avere delle musiche di supporto, visto che si vedeva tutto il mondo, no?
1: Allora, è la storia di Heinz Stuke, un giramondo tedesco che è partito nel 1962 ed è tornato nel 2012 in Germania, e viene definito dal Guinness dei primati il viaggio in bicicletta più lungo del mondo. È durato ben 50 anni e gli è successo di tutto e di più. The Man Who Wanted to See It All, ovvero l'uomo che voleva vedere tutto, diretto da Albert Albasete, e con le musiche bellissime e chitarristiche di un grande compositore catalano che è Toni Mir.
0: A proposito di chitarristi, insomma, in chiusura come musiche per corredare questo servizio, poi hai scelto un brano di Pat Metheny,
1: il brano On the Road per antonomasia di Pat Metheny, sì, che è Last Train Home.
0: Allora, Soundtrack City.
1: 50 anni in bicicletta, una macchina fotografica, un intero mondo da scoprire, ma che suono ha un viaggio infinito? Oggi entriamo nel laboratorio musicale di Toni Mir per scoprire l'incredibile storia di Heinz Stuke.
0: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi trattasi di magazine e quindi parleremo di un documentario molto molto molto molto particolare. Trattasi di The Man Who Wanted to See It All, un documentario di produzione spagnola diretto da Albert Albasete con le musiche originali del compositore Toni Mir, ovvero la storia di Heinz Stuke, un ciclista tedesco che nel 1962 è partito perché voleva fare un viaggio per il mondo e non è tornato prima del 2012, quindi è stato fuori ben 50 anni e ha girato veramente tutto il mondo collezionando oggetti e soprattutto fotografie, perché lui si è mantenuto praticamente scattando delle fotografie e vendendole poi a chi incontrava durante il suo viaggio. È stato intervistato da tantissime televisioni di tutto il mondo, radio, e attraverso questo lui riusciva a mantenersi ed andare avanti. E dunque la storia, come detto, parte dalla fine, parte dai giorni in cui Heinz Stuke, ormai tornato nella sua Ovelhof e nella Renania settentrionale, sta raccogliendo in modo organizzato tutti i suoi ricordi e soprattutto le fotografie, ma anche l'oggettistica raccolta in più di 50 anni di viaggio in bicicletta. In questi anni gli è capitato di tutto, è stato investito da un camion, se non vado errato, in Cile, attaccato da sciami d'api, ha subito più volte il furto della bicicletta, eccetera, ma è continuamente andato avanti, e ogni volta che superava un limite, metteva una croce su una determinata nazione, presto voleva andare a girarne addirittura un'altra. Un'altra cosa particolare, molto carina, che racconta un suo amico, un giapponese, lui si è trovato molto bene a Stuke in Giappone, diceva di lui: mentre la maggior parte di noi vive in un ufficio e quando va in pensione inizia a girare il mondo, Heinz Stuke ha fatto esattamente il contrario. Adesso che è tornato da un lungo viaggio, tutti i giorni va in ufficio. L'ufficio è appunto il luogo dove raccoglie tutti i giorni il materiale relativo a questo suo enorme e incredibile viaggio. Le musiche di Toni Mir, compositore catalano che è stato segnalato anche in nomination al premio Goya, che sarebbe un po' quello che per noi è Davide Donatello, ecco, le musiche sono dal punto di vista formale proprio quello che io ritengo la scuola musicale dei documentari, cioè ovvero un laboratorio dove tu puoi sperimentare varie situazioni musicali, a volte in maniera molto più libera che ad esempio nei film o nelle serie TV. In questo caso, che cosa ha pensato di fare Toni Mir? Di far dialogare i consueti droni e texture elettroniche che noi sentiamo spessissimo nei documentari,

anche se devo dire tutti costruiti con grande attenzione ed eleganza, cioè non parliamo di preset, ma parliamo sempre di un'attenta, attentissima costruzione di droni, che sono anche stratificati in maniera molto molto interessante. Ecco, queste sequenze dialogano con una chitarra elettrica dal suono vagamente ECM, per chi conosce quel mondo e quell'etichetta. Il risultato finale è una colonna sonora viva, anche se organizzata e costruita su pad e chitarra elettrica, ma vera, proprio perché c'è la componente umana del fraseggio della chitarra, appunto, di Tony Meir, che ha la grande virtù di non stancare, anzi di rendere la narrazione decisamente più scorrevole. E quindi non posso che consigliarvi questo film, che è anche divertente dal punto di vista proprio della storia, The Man Who Wanted to See It All, che trovate su Netflix. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano che si intitola Storia di un ratto di Daniele Napodano, un cantautore dalle mille sfaccettature che ha scritto anche un album abbinato a questo titolo, ovvero Memorie di un ratto, nato da un esperimento di allevamento di ratti, e analizza gli automatismi sociali di una comunità che potrebbe benissimo essere un modello da studiare. Oggi Daniele esce anche con un altro volume destinato ancora a far parlare di sé, dal titolo La musica e il lavoro, una vera e propria domanda che dipinge il mestiere dell'arte all'interno delle sue mille contraddizioni. Il volume esce per Tempesta Editore, per la collana Tritono, ed è diretta dal nostro Renato Marengo, appunto. Vi faccio ascoltare Storia di un ratto di Daniele Napodano.

0: penzolare.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutti il mese di maggio ci sarà questo brano che vorrei faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
1: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio, amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano. Ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, se le femmine portassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso, e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari. È uno dei più grossi suonatori di tamborra, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
2: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
1: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille.
2: Anime delle Due Sicilie.

0: Sotto sole di Marsala mi mangio l'ossa con lo sale, cacangiano li baciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
2: Se non è il binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione.

0: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
0: Ciao. Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico. Tra l'altro io sono abruzzese.
2: Ah, sì.
0: Eh sì, e non disto anche molto.
2: Di dove?
0: Sono di Chieti, però non disto molto.
2: Chieti, sì.
0: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
2: Esatto, anche mio padre.
0: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi
2: sì,
0: anni,
2: sì.
0: Infanzia.
2: Sì, perché venendo da Saigon, sì, dal Vietnam,
0: sì.
2: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
0: Pensa a te.
2: All'epoca era un po'... Era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
0: Ah, okay,
2: e quindi
0: okay.
2: Pensa, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro. Che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
0: Certo.
2: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro erano certo. i francesi.
0: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
2: Ma prima ma c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
0: Sì.
2: La mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo,
0: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per La Delta Italiana.
2: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
0: sì.
2: Mi hanno, ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con La Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con La Delta Italiana.
0: Ok.
2: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono ma bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu.
0: Noi
2: in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
0: Fantastico.
2: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Non ero deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia.
0: Okay.
2: Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima,
0: sì,
2: e di Quando finisce l'amore, sì.
0: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona. persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole, eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni, in occasione di questa chiacchierata. E sai che, con tutte le virgolette del caso, Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza. Ha senso per te parlare?
2: Sì, è un disco.
0: Ha senso per te parlare di concept?
2: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
0: Sì.
2: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
0: Sì.
2: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata.
0: Certo.
2: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente.
0: Sì.
2: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
0: E tra l'altro
2: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato,
0: certo,
2: con Vangelis al Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
0: Pensa a te.
2: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse:
0: okay,
2: guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio,
0: certo,
2: tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
0: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile,
2: sì,
0: ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
2: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere, di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non,
0: sì,
2: la scriveva,
0: sì, sì.
2: Era un improvvisatore sempre,
0: fantastico,
2: eterno.
0: Fantastico.
2: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
0: sì, sì.
2: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
0: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume. Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
2: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
0: sì,
2: però
0: sì.
2: Questo è sicuramente un racconto di vita,
0: certo.
2: Riassunto, un'analisi. Un'analisi,
0: certo,
2: di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
0: Certo.
2: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
0: vero,
2: così, non, deve
0: essere,
2: non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
2: Amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio TV.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Non voglio più fermarmi.

0: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce byte. E tu già lo sai, e per questo ti divertirai. Con i Senza Radio in studio, eccoci, bentrovati amici. Sono Angelo Franzone e mia compagnia Angelo Franzone. Hai capito? Non c'è l'Andreone Lombardo ed allora che faccio? Mi sdoppio per fare la coppia che scoppia. Non ho capito bene quello che ho detto, beh comunque riparte, ricomincia, perché è già passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti. E quindi questa è la nuova puntata di Shadows Live. Bentrovati in questa settimana. Cosa avete fatto di bello? Cosa avete fatto di buono? Avete costruito qualcosa? Potete andare fieri del tempo passato? Oppure avete sonnecchiato? Avete così schiacciato pisolini? Avete avuto l'abbiocco, il famoso abbiocco post-prandiale, cioè quello che dopo un bel pranzo magari comincia lì a salir su per la nostra mente, annebbiandoci i pensieri e costringendoci a dormire. E di questo che oggi parleremo qui a Shadows Light, di una sorta, vi daremo dei consigli, ecco, per cercare di evitare di cadere in preda a questa scena che ormai è fin troppo familiare. Il pranzo gustoso, poi bisogna comunque andare alle attività del pomeriggio e improvvisamente ecco la nebbia che ci annebbia la mente, la debolezza e il sonno che ci pervade. Come salvarci da tutto ciò? Seguite lo Shadows Light, anzi, prima iniziamo dalla nostra sigla.
2: Vai, sì,

manchi. Ci manchi solo tu, Andrea Lombardo. Ed è da tempo che ci manca l'Andrea Lombardo, vittima ormai di chissà quale forma di abbiocco post, come dire, che gli impedisce di essere qui a far la puntata di Shadows Light insieme a noi. Però ritornerà, noi lo salutiamo, lo abbracciamo e cerchiamo di entrare nel vivo di quello che è questo programma, cioè il parlar di nulla, o comunque il nulla che si fa argomento, si mette in luce e poi insieme se ne ride delle ombre. Abbiocco postprandiale, cioè questo nemico della nostra produttività, del nostro benessere, che colpisce tutti indistintamente, che siate studenti, che siate lavoratori, che siate giovani, che siate un po' più in là con gli anni. E c'è questa cosa, ma dobbiamo capire per quale motivo. Non siamo condannati a subirlo passivamente, perché ci sono delle cose che possiamo fare per cercare di, come dire, di evitare che ci venga l'abbiocco e quindi poi essere improduttivi per buona parte del pomeriggio. Ci sono delle strategie, delle cose mirate, ve le diremo qui a Shadows Light, ma prima iniziamo a... questa potrebbe essere per esempio una delle strategie, cioè quella di mettere la musica a palla, la musica tunz tunz, quella che vi fa divertire un po', che vi tiene svegli, che vi fa ballare e che fa tipo così, tunz tunz tunz.

Division. Bebe Rexha. Qui a Shadows Light vi abbiamo dato la botta di risveglio. E questo era l'angolino Tunes Tunes, serve per quelli presi dall'abbiocco, perché oggi è di questo che si parla, di quell'abbiocco che viene dopo pranzo e che poi magari ci costringe a schiacciare un lungo pisolino e ad essere, come dire, poco produttivi durante quel periodo. E allora come fare, come salvarsi da tutto ciò? Esiste una qualità della vita che può essere migliore subito dopo il nostro pranzo? A noi vi diamo dei consigli per cercare di capire se è vero che esiste intanto e cercare di capire che cos'è questo abbiocco post-prandiale, perché non è solo frutto della nostra immaginazione, non colpisce solo una fetta di popolazione limitata, perché abbiamo visto che giovani un po' più in là con gli anni, studenti, lavoratori, anche chi non fa nulla è colpito da questa cosa, che magari la credenza popolare lo attribuisce unicamente a questo richiamo di sangue verso lo stomaco per la digestione, che è una cosa che avviene, ma non è l'unica spiegazione di quello che avviene quando noi abbiamo questo abbiocco, perché l'impatto sulla sonnolenza è molto limitato, il fatto che il sangue affluisca verso lo stomaco per la digestione. Ci sono delle altre cause che sono molto più complessi e soprattutto molto più importanti, quali, prima fra tutte, ovviamente la qualità del pasto, perché è la causa diretta più controllabile. È chiaro che se voi fate un pasto super abbondante, ricco di carboidrati raffinati come la pasta bianca, il pane bianco, zuccheri semplici, tutto questo provoca un aumento della glicemia.

0: Shadows of Light.
1: Radio Tigullio, con te.
2: Sempre.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

Il Summer Funk è il brano di Francesco Gabbani, brano dell'estate, visto che insomma ci avviciniamo ormai a quella che è l'estate dei tormentoni che avanza, e questo si propone, un summer funk, quello di Francesco Gabbani. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando per esempio avete finito di mangiare, avete fatto un pranzo luculliano, così come si suol dire, un bel pranzo abbondante che poi vi fa venir giù l'abbiocco. Ora, uno dei motivi per cui ecco viene l'abbiocco è proprio questo, la qualità del pasto, quindi attenzione che un pasto leggero chiaramente aiuta, ma non basta, perché poi questo incide anche sul ritmo circadiano. Che cos'è sto ritmo circadiano? È il nostro orologio biologico che governa il nostro ciclo sonno-veglia. Ora, chiaramente nel periodo, anzi nelle ore che vanno dalle 14 alle 16, prevede questo orologio biologico che ci sia un calo naturale del livello di allerta, e quindi che è del tutto normale, un calo fisiologico assolutamente normale, viene amplificato ovviamente dal fatto che noi abbiamo mangiato a pranzo veramente delle cose allucinanti. Ecco, se poi avete una mezz'oretta di tempo per la pausa pranzo, ecco, mantenetevi leggeri, non dire che vi strafogate e poi arriva e si sballa anche il ritmo circadiano. Quindi stiamo attenti, perché la cosa principale ovviamente è sempre quella. Ora io vorrei sapere da voi, che magari vorreste mandare un messaggio, un vocale al 333 3831 587, se non vi è mai capitato, ecco, oppure se invece vi è capitato di essere vittima dell'abbiocco post prandiale. Intanto ci godiamo Charlotte Carden.

0: domenica.
1: Buona domenica, anche quando domenica non è. E se voi, quando non è domenica, mangiate come se fosse domenica, ecco che poi arriva e lì vi aspetta dietro l'angolo l'abbiocco post-prandiale. Attenzione, questo è Shadows Light, noi stiamo parlando proprio di questo, vi daremo dei consigli perché ci sono delle strategie di due tipologie. Una è immediata, cioè fai qualcosa subito per cercare di riprenderti e quindi di fuggire da quello che è l'abbiocco postprandiale. Oppure fai qualcosa di ben definito a lungo termine per evitare appunto la sofferenza di questo abbiocco postprandiale, che è causato, abbiamo detto, sicuramente dalla qualità del pasto, cioè dal fatto che voi fate un pasto molto abbondante, ricco di zuccheri semplici, di carboidrati raffinati, che vi porta poi uno sbalzo ormonale e che va a incidere sul ritmo circadiano, è controllato anche dalla disidratazione, perché la disidratazione può causare affaticamento e difficoltà di concentrazione, ed è causato anche dalla carenza di sonno, cioè voi dovete pensarci prima, la sera prima, no? Perché se dormite male durante la notte, poi l'abbiocco tra le 14 e le 16 è lì che bussa alla vostra porta perché dice: oh, io devo recuperare il sonno. E quindi è così. Allora, le strategie immediate, cosa fare proprio per evitare, per dire ecco adesso mi alzo e mi passa il sonno? Proprio questo: alzarsi, camminare per 10-15 minuti, preferibilmente all'aria aperta, è un rimedio potentissimo, perché questo vi permette di riattivare la circolazione, vi aiuta a far produrre melatonina. Il cambio di scenario, perché magari siete diciamo all'aperto, vi aiuta in qualche modo anche così a riprendervi, ed è importante questo, perché una delle strategie è proprio quella, è alzarsi da tavola dopo pranzo, e quello è il punto.

yes, King of my castle. Questo è Shadows Light, ci abbiamo pensato noi, nel senso che abbiamo pensato che magari il momento dell'abbiocco arriva quando meno ve lo aspettate, e allora vi sparate questa cassa nelle orecchie e vi riprendete e l'abbiocco vi passa. Perché una delle cause dell'abbiocco, abbiamo detto forse la principale causa dell'abbiocco, è il vostro pasto pesante, quindi fate un pranzo abbastanza pesante, però ascoltare musica energizzante, per esempio mettere le cuffie, ascoltare una playlist con ritmo vivace e allegro come questa, può influenzare direttamente il nostro stato d'animo e i nostri livelli di energia, favorendo quindi uno stimolo uditivo che combatte il torpore. Per cui utilizziamo la buona musica, utilizziamola bene, e così ci passa anche il nostro torpore. Poi dobbiamo fare anche una strategia immediata, potrebbe essere anche quella di cercare la luce naturale. Ecco perché le luci, anche queste che consumano poco, le luci a LED, non sono luce naturale. Ed allora aprire una finestra, uscire al balcone qualche minuto, prendere la luce solare è il più potente regolatore del nostro orologio biologico, e comunica al cervello che è ora di essere vigili e attivi, perché il sole è alto nel cielo ed allora noi dobbiamo essere produttivi. Italia che produce, Italia che lavora. Quindi insomma, ecco, ci facciamo passare quello che è il nostro abbiocco post prandiale, perché succede a tutti, ragazzi. E poi magari durante la pausa pranzo si esagera un po', poi c'è il dolcetto, c'è il caffè, c'è l'ammazza caffè, insomma c'è di tutto e di più. Per cui la musica è importante, potete anche crearvi la vostra playlist che vi fa star bene, no? Anzi, se volete, visto che siamo arrivati al momento della playlist che ci fa star bene perché ci ricorda gli anni che furono, e chi non ha vissuto gli anni che furono potrebbe invece capire come sono stati gli anni che furono, potete organizzarvi una playlist 80-90. Anzi, se volete, mandate un messaggino al 333-3831-587 e scegliete voi i vostri brani anni 80 e anni 90, quelli che vi piacciono di più. Noi, per esempio, vi proponiamo uno dopo l'altro questi, che ecco, questo poi apre il decennio degli anni 80, ve lo ricordate tutti sicuramente.

Ce la ricordiamo, ce la ricordiamo molto bene. Era il 1993. Il brano si intitola Apache, Apache General Base. Prima avete ascoltato invece un brano del 1980, tutto in francese, Amore Solitaire, non so se l'ho detto bene, era Lio, che in quell'anno raggiunge la prima posizione qui in Italia con questo francesismo, anzi con questo brano in francese. Questo è sempre e solo Shadows Light, il programma che vi fa tuffare negli anni 80 e 90, in modo da riemergere, rigenerati, senza più quell'abbiocco che sentivamo addosso, magari dovuto ad un pranzo pesante, e così che insomma noi cerchiamo di farvi compagnia durante la nostra giornata. Noi senza radio, giovani piccoli poveri senza radio e anche orfani senza radio, perché in questo caso io sono Angelo Franzone, l'Andrea Lombardo è assente e quindi da un po' che ormai ci manca, e quindi torneremo di nuovo insieme. Allora, strategie immediate anti abbiocco, cioè le cose da fare subito quindi per cercare di combattere l'abbiocco, sono sicuramente fare una breve passeggiata che ci aiuta, 10-15 minuti aria aperta, respirare cose nuove, vedere panorami nuovi, ci aiuta così a risvegliarci. Bere un bicchiere d'acqua fredda, così insomma ci riprendiamo, ci idratiamo intanto, prima cosa, perché la disidratazione contribuisce a farci venire l'abbiocco. E allora beviamo un bel bicchiere d'acqua fresca, di acqua anche freddina, e ovviamente ci risvegliamo i sensi e aiutiamo a contrastare la sonnolenza. Attenzione, evitate le bevande zuccherate, le bevande gassate, che ecco, poi magari quelli lì invece con lo zucchero contribuiscono a peggiorare la situazione. Cercare la luce naturale, lo abbiamo detto, evitare di stare con le luci al neon o anche con quelle LED, invece aprire la finestra, guardare fuori ci aiuta sicuramente, vedere il sole, farci baciare dal sole. Poi bisogna fare dello stretching leggero, se per esempio siamo costretti alla scrivania, non possiamo muoverci, bisogna eseguire alcuni semplici esercizi di stretching, come quello di allungare le braccia, la schiena, il collo. Questo aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e a migliorare il flusso sanguigno verso il cervello. E ovviamente ascoltare la musica quella non deve mancare mai, musica energizzante, musica che ci fa star bene. E allora energia con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: The Night Life.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Nightlife ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
3: The Nightlife.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19, solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

I need your love. Need your love. One Republic qui a Shadows Light. E cammina che ti cammina. Ascolta che ti ascolta. Tra un frizzo e un lazzo siamo giunti alla quarta parte di Shadows Light. Con gli One Republic che lasciamo qui in sottofondo fino alla fine del brano, oggi a parlarvi di abbiocco post-prandiale, di quelli che sono le strategie immediate anti-abbiocco, ma anche quelle a lungo termine, come per esempio curare l'igiene del sonno, assicurarsi di dormire tra le 7 e le 9 ore per notte con un sonno di qualità adeguata è la base fondamentale per avere energia per tutto il giorno e quindi contrastare il calo fisiologico tra le 14 e le 16. Fare attività fisica è molto importante perché migliora la sensibilità all'insulina, che quindi così aiuta il corpo a gestire meglio gli zuccheri, e aumenta anche i livelli di energia e regola il ritmo circadiano, che è il nostro orologio che gestisce i nostri momenti sonno-veglia. Bisogna ovviamente cercare di non abbuffarsi, perché è meglio consumare un pasto moderato e, se necessario, poi magari a metà pomeriggio fare uno spuntino, in modo da non appesantirsi troppo. Masticare con lentezza e con consapevolezza, perché mangiare di fretta ostacola la digestione, porta ad ingerire più cibo del necessario, e quindi masticare bene ogni boccone facilita invece il lavoro dello stomaco. E poi attenzione all'alcol, perché l'alcol ha un potentissimo effetto sedativo, per cui anche un solo bicchiere di vino a pranzo può amplificare notevolmente la sonnolenza pomeridiana. Per cui, se volete essere attivi nel pomeriggio, evitate di bere vino magari durante il pranzo, perché poi, ecco, questo effetto sedativo magari vi fa in qualche modo intorpidire. Ed allora, per evitare ciò, bisogna fare qualcosa, bisogna muoversi, bisogna destarsi. Ecco, come facciamo a destarci? Che sa, anche facendo una bella pedalata, però senza stancarsi troppo.

le bambole di Pezza con Porno qui a Shadows Live. Ok, e allora noi ci avviciniamo a quella che è la fine di questo programma, perché con, come tutte le cose belle oserei dire ad inizio alla fine, e spero che questa sia stata una cosa bella, se non altro per la musica che abbiamo ascoltato e che ascolteremo ancora qui all'interno dello Shadows Light. Ed allora, a parlar di consapevolezza, di pisolini post-prandiali, noi andiamo a capire invece che cosa davvero dovremmo mangiare a pranzo per evitare questa sonnolenza che poi ci assale e che ci conquista. Quindi bisogna prediligere proteine magre, quindi nella propria dieta inserire sempre proteine magre come pollo, tacchino, pesce, anche uova, legumi, lenticchie, fagioli, insomma queste proteine che ti danno il senso di sazietà ed hanno un impatto minimo sulla glicemia. Consumare carboidrati a basso indice glicemico, quindi bisogna sostituire pasta e pane con riso, anche nelle loro versioni integrali. Poi bisogna mangiare grassi sani, una piccola quantità di grassi buoni provenienti per esempio dall'olio extravergine di oliva, dalla frutta secca, dai semi, e ovviamente mangiare tante verdure. Metà del nostro piatto deve essere riempito di verdure fresche e di stagione, quindi buona l'insalata perché è una verdura cruda, ma anche delle verdure cotte perché hanno un alto contenuto di fibre, hanno alti contenuti di acqua, contribuiscono a tenerci sazi e però hanno un apporto calorico, ecco, ridotto, in modo da non appesantirci e quindi così sconfiggere quello che è il nostro abbiocco post prandiale. Ma come sempre c'è la musica che ci viene sempre in aiuto ed è quella che ci desta sempre, e in questo caso è

0: Hey, Bausa, Magnetic, questo brano che magnetico ci rapisce. Siamo a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Te giunti così al momento dei saluti. Oggi abbiamo parlato
1: Radio Tiguglio.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Ciao amici di Radio Tigulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigulio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Letne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
2: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
4: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover, 2 brani inediti, un tuffo nel passato che per Clapton, la lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Hall e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton qui a Me and Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto di più, la cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues, Van Morrison qui a Mean Blues.

sempre mie blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Broussard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville. Qui a Mian Blues, Mark Broussard.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primaria e direi anche secondaria, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Bert Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da In Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Zugs Band, qui a Me and Blues.

I Less of Blues di Angela Strayer, ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ollie Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questa per voi è Me and Blues, Angela Strayer.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejac, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Spann, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Norah Jones. Qui per voi a Me and Blues, Caterina Pejac.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Jazz Train. Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

Mia Radio abbiamo ascoltato un incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Khanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con La Salsa Dura.

0: La salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa una
2: vaglia con... Hey, come on, man!
3: Stai ascoltando Just Train.

0: Siete all'ascolto di Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese, bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono. Si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Just Train, ed era questa Invention.

loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Just Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

Wanna Be Starting Something dal vivo a Londra. Siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

Recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Appuntamento rinnovato anche per questa notte con La voce della notte. Bruna al microfono. Come state? Tutti bene? Immagino che siate curiosissimi di ascoltare un po' di buona musica e fin qua ci siamo, abbiamo la stessa intenzione, ma soprattutto avete la curiosità di sapere quale sarà l'argomento che tratteremo questa sera, il soggetto protagonista dei nostri aforismi. Bene, allora vi posso introdurre la cosa in questo modo. All'estero noi italiani abbiamo la fama di essere molto gesticolatori, cioè quando parliamo ci accompagniamo molto dalla gestualità, no? Addirittura ho sentito una volta una battuta che diceva: per far star zitto un italiano basta che gli tieni ferme le mani. Vabbè, è una battuta un po' così sagace, ma comunque, scherzi a parte, i movimenti delle mani sono spesso eloquenti più delle parole, vero? Ecco perché stasera parliamo di loro, i gesti.

e gesti siano, sì, proprio loro i protagonisti della nostra trasmissione di questa sera. Intanto vi metto al corrente che abbiamo appena finito di ascoltare Kenny Loggins con la canzone Meet Me Halfway. Massimo Gramellini è il primo a intervenire sull'argomento dicendo: l'amore è un film muto, togli il volume e concentrati sui gesti. È vero. Poi anche Françoise Rabelais dice: in amore i gesti sono incomparabilmente più attraenti, efficaci e preziosi delle parole. Facciamo tesoro di questi insegnamenti di questa sera. E infine abbiamo anche Paolo Coelho che dice: ogni gesto di un essere umano è sacro e pregno di conseguenze.

Spesso adoperiamo canzoni degli Earth, Wind and Fire durante questa trasmissione. Perché? Perché sono belle, non c'è niente da dire di più. Infatti abbiamo proprio ascoltato poco fa quella dal titolo Star. Ci sono moltissime opinioni anche di persone perfettamente anonime che hanno lasciato delle belle frasi, almeno a mio giudizio totale e globale, sui gesti proprio. Per esempio questa: con le parole ci compri i biglietti, ma il viaggio inizia quando si fanno i gesti. Abbinate questa cosa a quello che volete, ma va sempre bene. Un'altra persona dice invece: le belle parole possono colpire, ma un gesto sa lasciare il segno dove le parole si erano fermate. Che grandi verità che vengono fuori questa sera. Altra frase che dice: prima mi accontentavo delle parole, poi ho scoperto i gesti e ho capito quanto fossi stupida prima. Caspita, i gesti sono molto importanti. Ancora una frasetta che dice: le parole che non dimentico sono gesti. Un sorriso che non mi aspetto, un abbraccio di quelli stretti, tu che mi scansi i capelli dal viso.

Questa sera la voce della notte parla di gesti, quindi attenzione che i gesti hanno dei significati importantissimi molte volte. Abbiamo ascoltato poco fa una bella canzone dal titolo My Darling, My Dear, a eseguirla Taj Mahal. Una canzone che, a detta di qualcuno di mia conoscenza, è un brano con una musica molto semplice, molto lineare, quasi completamente uguale dall'inizio alla fine, ma le parole sono una vera dichiarazione d'amore. Chi se ne intende sa. Comunque, tra i più grandi gesti d'amore si possono citare Giulietta che muore per Romeo, Jack che si sacrifica per Rose e io che cedo l'ultima fetta di pizza. James Joyce, cosa dice lui? Il mio corpo era come un'arpa e le parole e i gesti di lei come dita sulle sue corde. Tanto per dire, E infine Jacques Normand che dice schiaffo, gesto che cambia completamente di significato a seconda se si dà o si riceve.

Ebbene sì, per i ritardatari ricordo che questa è la voce della notte. Non ancora per molto, visto che è un breve intermezzo in piena notte che dura solo mezz'ora. Quindi adesso siamo più o meno a metà, o forse diciamo un po' oltre la metà. Comunque abbiamo ascoltato poco fa Tonight I Celebrate My Love, dalla voce di Peebo Bryson e Roberta Flack. Continuiamo a parlare dei gesti, questa volta ci illumina su questo argomento Milan Kundera. Se dal momento in cui è apparso sul globo terrestre il primo uomo sono passati sulla Terra circa 80 miliardi di esseri umani, è difficile supporre che ognuno di loro abbia il proprio repertorio di gesti. È aritmeticamente impossibile. Senza il minimo dubbio, al mondo ci sono molti meno gesti che individui. Questa constatazione ci porta a una conclusione seccante: il gesto è più individuale dell'individuo. Solo Milan Kundera poteva porsi queste domande. Andiamo avanti invece con Henri Matisse, grandissimo artista. Dice: disegnare è come fare un gesto espressivo, con il vantaggio della permanenza. E concludiamo quest'altra tranche sull'argomento con Arthur Schopenhauer. Gli inglesi hanno uno strano disprezzo per la gesticolazione e la considerano non decorosa e volgare. A me questo disprezzo sembra appunto soltanto uno degli stolti pregiudizi della pruderie inglese. Si tratta infatti della lingua che la natura ispira a ognuno e che ognuno capisce. Perciò volerla eliminare e proibire soltanto per soddisfare i sullodati gentlemen è qualcosa altamente discutibile.

Bravi, erano proprio loro, i Toto, con Till the End. Ancora disquisizione sui gesti. Un altro anonimo che ci aiuta ad andare avanti nella trasmissione citando questa frase: la totale inutilità di alcuni gesti in cui però continueremo a confidare per sempre è come alitare sulla punta degli aeroplanini. È vero? Quante volte l'avete fatto? Non serve a niente, ma non importa. Fabrizio Caramagna, la società è sempre colta di sorpresa ogni nuovo gesto di gentilezza. È vero, non siamo abituati. Anche Annie Herbert pratica gesti casuali di gentilezza e atti insensati di bellezza. Era un consiglio, ovviamente. Ed infine un altro anonimo che dice: chissà se anche tu hai un gesto che hai imparato da me.

appuntamento notturno con una canzone che ci sta benissimo. L'ho deciso io che ci sta benissimo. Spero che piaccia anche a voi. È comunque un brano non famoso di più. Sono i Doobie Brothers con China Groove. Vi posso assicurare che è un brano che è un gesto di grande importanza per me, per cui lo condivido con voi. Grazie a tutti per avermi seguito fino a qui. Ci sentiamo presto. Buonanotte dalla vostra Bruna.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta...
0: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Il festival si avvicina a grandi passi, allora noi già facciamo ascoltare qualcosa dei festival che furono. Era l'anno 1986, lui si classificò al primo posto ed era un giovane Eros Ramazzotti. Un ben ritrovati a tutti voi da questo istante.
1: La musica del momento, le hits del passato, uno sguardo attento agli emergenti, le notizie pazze e curiose dal mondo. Troppo Forti, ideato e condotto da Alex De Sica.
2: Ho capito, sì. Mica succede.

0: qui su Troppo Forti ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutta l'età. Non c'è solo musica, ci sono anche le nostre varie rubriche. A breve arriverà anche l'appuntamento con il soundcheck prove di successo, ma anche le notizie, quelle strane, curiose e particolari dal mondo. E qui da noi le notizie che parlano di morti, cose varie, non esistono. No, no, qui sono notizie positive o quasi. E andiamo a parlare di capelli. Sì, caro Stefano, non ti offendere, no, perché lui lo chiamano Cocis e non a caso, perché vabbè, non dico altro, poverino, dai, si offende. Parliamo di una raperonzolo umana, ovvero di Alona Kravenko. E ma non solo di lei, anche delle sue due figlie. Lei, la madre, ha 37 anni, è di Odessa in Ucraina e ha fatto crescere i suoi capelli da quando aveva 5 anni, e adesso la sua chioma misura quasi 2 metri di lunghezza, pensate un po', più di quanto sia alta lei stessa. Invece le sue due gemelle, Valeria e Miroslava, hanno i capelli lunghi rispettivamente 1 metro e 20 centimetri e 1 metro. In totale, tra madre e figlie, più di 4 metri di morbidi capelli. La famiglia ha vinto un concorso per i capelli più lunghi per 3 volte di fila. La madre disse ad Alena, quando era piccola, che una donna dovrebbe sempre avere i capelli lunghi, e lei rimase colpita da questa affermazione e dunque si è fatta crescere i capelli, curandoli con amore e attenzione per tutti questi anni. Adesso la passione per i capelli lunghi ha contagiato anche le sue due figlie, che sperano di imitare la madre e diventare anche loro un giorno proprio come Raperonzolo. Anche loro, che hanno 10 anni, infatti, hanno scelto di farsi crescere la chioma, e mentre Valeria è più alta rispetto alla misura dei suoi capelli, quelle di Miroslava hanno già superato l'altezza della sua proprietaria.
1: Troppo forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, oh, e quando

0: forti.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Appuntamento del soundcheck con Jacopo Rattini, che torna sulle scene a 3 anni di distanza dal suo ultimo brano. Oggi ci propone il nuovo singolo Non sono più io.
1: Soundcheck, prove di successo.
3: Non sono più io mentre cammino per strada.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, Jacopo Rattini ci ha proposto il nuovo singolo Non sono più io.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica si sceglie.
4: Radio TV Lio Web, la scelta vincente.

0: La band toscana dei Baustelle è tornata con un singolo in cui tradizione e azzardo si mischiano, dando prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti e provocatori, ancora ben sintonizzati. Ah, a proposito, i Baustelle saranno live in questo 2023, sì, torneranno live con un tour tutto sold out, ma la musica prosegue qui all'interno della nostra programmazione. Facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo, andiamo all'anno 1983, era l'album d'esordio di Madonna e questo fu uno dei singoli che uscirono ed ebbero veramente grandi consensi da parte del pubblico anche qui in Italia. Il brano in questione si intitola Holiday.
1: Troppo forti con Alex De Sì.

Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio e vi ricordo che siete in ascolto di Troppo Forti. Sì, il bel saltino indietro nel tempo di ben 40 anni l'abbiamo fatto con Miss Ciccone, Madonna. Oh, si sa che per un decennio è stata la sua rivale. Perdevano occasione per attaccarsi l'una con l'altra. Chi? Con Lady Gaga. Poi sembra che nel 2019 la pace sia stata fatta e sembra che ora vanno d'amore d'accordo, ma